0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

Delta. New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions. New sounds.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.

silent languages, jewels, box life.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Baby, Can I Hold You con Tracy Chapman. Siete pronti per affrontare questa seconda domenica di giugno? Una domenica che molti di voi trascorreranno in riva al mare, oppure al fresco, in alta montagna, oppure in una delle tante meravigliose città d'arte italiane. Insomma, qualunque sia la vostra scelta, la vostra destinazione, l'importante è che siate sempre insieme a noi di Radio Monte Carlo. Felice risveglio da Mattia Brena alla parte tecnica, insieme a lui fino alle 7. Io sono Stefano Bragatto e condivideremo quindi le prossime due ore, nel corso delle quali vi porteremo in giro per la città più bella del mondo. Qual è? Dai, che domanda scema! È Roma, ovviamente. Andremo alla scoperta dei mercati vintage da visitare proprio in una domenica mattina, in una domenica pomeriggio di metà giugno come quella che ci apprestiamo a vivere, ma faremo tappa anche a Brisighella con le sue terme gratuite e vi daremo qualche anticipazione per la prossima edizione di Umbria Jazz. Manca meno di un mese, poi ci trasferiremo tutti lì in Corso Vannucci a Perugia. Vi accompagneremo con la nostra musica, non mancheranno gli aggiornamenti meteo alle 5.30 e alle 6.30, subito su Radio Monte Carlo, la nuova di Teddy Swims.

0: questa meraviglia, come saprei, Giorgia vinse il Festival di Sanremo del 1995, ritrovata nella domenica firmata Radio Monte Carlo. Buongiorno, buongiorno, felice risveglio a tutte e a tutti quanti voi. Occupiamoci adesso di questa cosa, la voce. Sappiamo che le bugie hanno le gambe corte, ma dice, cosa c'entra la voce con la bugia? C'entra, perché a quanto pare, secondo una ricerca che è stata fatta dal Centro Nazionale della Ricerca Scientifica francese, Università Sorbona di Parigi, hanno visto e hanno verificato che alcune caratteristiche vocali permetterebbero di riconoscere se una frase pronunciata è vera oppure no, se in questo momento stiamo dicendo la verità oppure una bugia. Hanno visto che se il discorso ha un tono decrescente ed è più profondo nelle parti centrali, allora si sta dicendo la verità. Quindi tono decrescente e parte più profonda nelle parti centrali. Ovviamente non c'è una sicurezza matematica, ma le percentuali sono affidabili, quindi l'intonazione varrebbe per varie lingue. Gli studiosi hanno progettato anche uno specifico software che analizza frasi e parole per capire se sono veritiere o meno. Ricorda un po', insomma, quella che è la macchina della verità, no? Però in questo caso si riesce a capire se uno ti sta dicendo la verità o meno proprio dal tono della voce, dall'intonazione, da come parla, ecco, in generale. Sappiate che noi vi diciamo solo cose vere, non diciamo bugie, siamo molto diretti, molto sinceri e trasparenti, e lo saranno anche sicuramente gli amici di Meteo.it, che interpelleremo tra qualche minuto con le previsioni del tempo.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99 euro. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49 euro. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: I Maroon 5 su Radio Monte Carlo, domenica 14 giugno, 165esimo giorno dell'anno, mancano 200 giorni alla fine di questo 2026 e in questa stessa data, 3 anni fa, si svolgevano i solenni funerali di Stato accompagnati dal lutto nazionale per Silvio Berlusconi del Duomo di Milano.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona domenica, Daniele Inza, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione che si è rafforzata sul Mediterraneo sta garantendo un fine settimana da piena estate sull'Italia con tanto sole, da segnalare soltanto qualche velatura di passaggio piuttosto sottile e un po' di nubi che si formeranno nel pomeriggio a ridosso delle zone montuose. Non si esclude qualche breve rovescio di pioggia sulle Alpi occidentali del Piemonte e sulle Alpi del Friuli. Le temperature però sono in aumento, stanno toccando punte di 33-34 gradi. Il caldo rimarrà moderato su livelli accettabili anche all'inizio della prossima settimana, ma attenzione perché i modelli di previsione preannunciano per la seconda parte della prossima settimana un'intensa ondata di caldo che dovrebbe coinvolgere un po' tutta l'Italia, con le temperature che arriveranno anche a toccare i 37-38 gradi e per il nord non si escludono possibili record. Nel Principato sarà una domenica di sole con 25-26 gradi, venti deboli e mare calmo, poco mosso. Per maggiori dettagli consultate il sito app meteo.it.
0: Era questo il primo aggiornamento meteo per oggi. Tra poco su Radio Monte Carlo, cercheremo di capire se la coppia che dorme insieme dura di più.

Buongiorno, buongiorno, siamo insieme a voi dalle 5 di questa domenica 14 di giugno. Questa è Radio Monte Carlo, c'è Mattia Brena alla parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto. È sicuramente bello dormire in coppia di notte, però se uno dei due russa,

0: soffre di apnee notturne, si muove in continuazione, ci tira le coperte e lenzuolo, ci abbraccia quasi a stritolarci nella notte, oppure tiene acceso il cellulare, il computer, la luce disturba. Insomma, il sogno romantico va a pezzi e aumenta il nervosismo da svegli. Quindi essere privati del sogno, del sonno notturno, rende, lo sappiamo, aggressivi e può mettere a dura prova la durata appunto del rapporto matrimoniale. La soluzione per salvare il menage è dunque quella di dormire separati. A quanto pare uno su quattro già lo fa. E quanto si scopre e si evince da un'indagine che è stata realizzata di recente: anche se ci si ama, ci si apprezza, la vicinanza fisica dell'altro, insomma, molto spesso può minare il buon sonno, e quindi dormire separati, secondo l'Accademia Americana della Medicina del Sonno, ha moltissimi vantaggi. Poi, insomma, se ci si vuole dare qualche bacino, ci si dà qualche bacino, però evidentemente, insomma, uno su quattro tra gli italiani già lo fa. Dormiamo separati, dormiamo belli e sereni. Continueremo ad occuparci di benessere tra poco su Radio Monte Carlo, anche nel corso dei prossimi minuti. In particolare avremo modo di prendere in considerazione la passione per gli italiani per apparire sempre più belli.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

Tra le novità di questi ultimi giorni c'è anche la nuova di Natalie Imbruglia con Upside Down. Buongiorno, buongiorno da Mattia Brena, la parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto e molti al mattino dedicano un bel po' di tempo, del proprio tempo, per mettersi a posto, rendersi belli, gradevoli. E questo conferma il fatto che il mondo beauty è costantemente in crescita. Non si rinuncia al ritocchino, pagabile anche in comode rate. Il rossetto rimane una delle cose in assoluto più vendute per quanto riguarda la sfera maschile, e molto interesse c'è anche per la cura della pelle, quindi maschere, creme anti-age, antirughe, contorno occhi, trattamenti di ogni tipo sono all'ordine del giorno sia per le donne ma anche per gli uomini. Una particolare attenzione c'è poi anche per i capelli, le sopracciglia, le ciglia, le unghie. Insomma, gli italiani, si sa, all'estetica ci tengono. Parrucchieri ed estetiste sono sempre pieni e al ritocchino non si rinuncia oramai praticamente più, e quindi insomma gli italiani vogliono essere giustamente sempre più belli ed è giusto anche così. Diretti verso le 6 del mattino ritroviamo anche Biffy Clyro, questa è Rearrange.

0: Complimenti ai nostri programmatori che scelgono sempre e solo il meglio. Grande musica su Radio Monte Carlo che potete ascoltare in tutta Italia anche grazie al vostro televisore. È sufficiente sintonizzarsi sul canale 772 del digitale terrestre.
1: L'ora esatta con Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina, dove serve. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6. Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Sei you, sei me, ed è questa la grande, grandissima musica di Radio Monte Carlo. Pochi minuti dopo le 6 del mattino di una bella domenica di metà giugno, e saluto con affetto i tanti amici che ascoltano Radio Monte Carlo dalla città più bella del mondo, ovvero Roma, capitale che da Porta Portese a Borghetto Flaminio, insomma, offre i famosi mercatini vintage di Roma, con un viaggio indietro nel tempo grazie a dei bellissimi mercatini dove appassionati di ogni genere possono trovare pezzi unici, dall'abbigliamento retro agli oggetti d'antiquariato. Per esempio, nel quartiere di Trastevere, ogni domenica mattina il mercato di Porta Portese apre i battenti offrendo un vasto sortimento di oggetti d'arredo, d'arredamento, abbigliamento vintage, quadri, libri, pelletteria, antiquariato. Questo storico mercato è una vera e propria istituzione a Roma, attira visitatori da tutta Italia, e oltre alla ricerca di tesori nascosti e affari imperdibili. Orari di apertura? Tra qualche minuto, a partire dalle 7 fino alle 14, Borghetto Flaminio, che è un altro punto di riferimento per gli appassionati di antiquariato e vintage. Ogni domenica anche lì banchi all'aperto espongono una varietà di oggetti, dai dischi in vinile alle porcellane, alle opere d'arte, ai capi d'abbigliamento firmati. Quindi questi primi due punti, appunto, di riferimento a Roma per i mercati d'un tempo. Rimanete con noi, perché anche nel corso dei prossimi minuti andremo alla scoperta dei mercati della domenica più belli di Roma.

0: Love Day Will Be Done con Martika sotto l'ala protettrice di Prince Roger Nelson, un pezzo davvero molto intimista nella domenica di Radio Monte Carlo, dove da qualche minuto stiamo facendo un giro molto suggestivo tra i mercati vintage della capitale. Per esempio, nel Rione Monti ogni sabato e domenica il mercato accoglie creativi ma anche artigiani, venditori da tutto il mondo. È una specie di urban market che offre una selezione di abbigliamento e oggettistica, modelli ed opere d'arte da tutto il mondo. Un'atmosfera molto accogliente e underground rende questa meta molto popolare soprattutto tra i giovani romani turisti. Orari di apertura dal sabato alla domenica, escluso luglio e agosto, dalle 10 alle 20. Ed infine nel quartiere San Giovanni c'è il mercato di via Sannio, che offre una vasta gamma di abbigliamento vintage e accessori. Questo mercato all'aperto è aperto al pubblico da lunedì al sabato, quindi domenica no, è un punto di riferimento per chi cerca abiti retro, pelletteria, jeans e persino suppellettili militari. Tra qualche minuto su Radio Monte Carlo che cosa faremo? Prenderemo contatto con gli amici di meteo.it.
1: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Stay on this roads, gli AHA. Viaggiamo con discreta puntualità in questa domenica di metà giugno. Siete con Radio Monte Carlo che, vista l'ora, è pronta per prendere contatto con gli amici di meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona domenica.

0: Settimana un'intensa ondata di caldo che dovrebbe coinvolgere un po' tutta l'Italia, con le temperature che arriveranno anche a toccare i 37-38 gradi e per il nord non si escludono possibili record. Nel Principato sarà una domenica di sole con 25-26 gradi, venti deboli e mare calmo, poco mosso. Per maggiori dettagli consultate il sito app meteo.it.
1: Grazie mille, tra poco su Radio Monte Carlo vi porteremo in un borgo medievale dove le terme sono assolutamente gratuite.

0: questa la domenica mattina di Radio Monte Carlo, che adesso vuole fare tappa insieme a voi, se vi va, a Brisighella, sto borgo medievale immerso nel cuore dell'Emilia Romagna. Brisighella che combina la bellezza storica con il fascino rilassante delle terme naturali. Se anche voi come me siete amanti delle terme, allora fate attenzione, prendete in considerazione Brisighella, che unisce arte, storia, architettura, ma anche questo labirinto di antiche stradine. Nel cuore del centro storico c'è l'antica via del Borgo, che è una strada sopraelevata del XII secolo addirittura, coperta e illuminata da archi di varie dimensioni, che fungeva un tempo da baluardo di difesa per la cittadella medievale. Questa via, nota per la sua particolare architettura, è conosciuta anche come Via degli Asini, poiché offriva ricovero agli animali dei birocciai che la abitavano. Brisighella è poi anche famosa appunto per le sue terme naturali, facilmente raggiungibili con una piacevole passeggiata nel centro storico. I visitatori possono accedere gratuitamente alle vasche termali esterne, che raggiungono la temperatura di 36-38 gradi, temperatura perfetta, ideale. Si gode quindi di questo magnifico panorama dei colli e delle colline circostanti, da tenere in considerazione appunto nel cuore dell'Emilia Romagna, Brisighella. Rimanete con noi di Radio Monte Carlo, perché tra qualche minuto vi diremo dove trascorrere delle belle sere d'estate ascoltando dell'ottima musica live in una delle città più belle d'Italia.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
10: Ah no, io riparto con Boscolo.
11: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: Sulle forchette!
13: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nell'Iper e Market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Che vita meravigliosa! La spensieratezza, un inno alla vita, alla positività da parte di Diodato nel buongiorno, nella domenica mattina di Radio Monte Carlo. Dato uno sguardo al calendario, allora 3 luglio, 12 luglio, Perugia. Perfetto! Allora anche quest'anno Radio Monte Carlo sarà presente ed è la radio ufficiale di Umbria Jazz, l'evento musicale e jazzistico più importante e prestigioso d'Italia, ma mi permetto di dire anche forse il più importante d'Europa. Da venerdì 3 a domenica 12 luglio vi aspettiamo nella nostra bellissima postazione in Corso Vannucci a Perugia. Quest'anno avrà una postazione nuova, rinnovata rispetto a quella degli scorsi anni. Questa è una piccola anticipazione, una piccola chicca che mi permetto di darvi. Bene, per 10 giorni saremo lì in diretta per oltre 12 ore al giorno, dalle 10 alle 13 con Rosaria Renna e Filippo Firli, dalle 14 alle 17 con Isabella Leodori e Chiara Lorizzutti, due donne insieme, poi dalle 17 alle 20 Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo e poi dalle 22 si spalancano le porte di Monte Carlo Nights fino alla mezzanotte con il nostro Nick the Nightfly e Monte Carlo Nights, Nick che oramai è stato ribattezzato come il secondo sindaco di Perugia. Quindi anche questa 53esima edizione sarà caratterizzata da grandissimi nomi della musica, da John Battista, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Enrico Rava, Gilberto Gil, ma anche Elvis Costello, Sting e Zucchero. Quindi Radio Monte Carlo vi aspetta tra poco meno di un mese, sono una ventina di giorni, da venerdì 3 a domenica 12 luglio, nella nostra bellissima postazione in Corso Vannucci a Perugia per la 53esima edizione di Umbria Jazz.

0: Con la grande musica di Radio Monte Carlo siamo giunti anche al primo appuntamento di giornata con l'informazione e le breaking news di TGCOM 24 Meteo Autotraffic. Grazie come sempre a Mattia Brena alla parte tecnica, grazie a tutti voi dal Principato di Monaco, l'augurio di una fantastica domenica 14 giugno da parte di Stefano Bragatto.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: L'ora esatta con
5: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina. Dove serve, dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran verso la firma dell'accordo a distanza, ma è caos sui tempi. Trump vuole l'intesa oggi, giorno dei suoi 80 anni, ma Teheran evoca un rinvio. Confusione anche su Hormuz. Per la Casa Bianca lo stretto sarà aperto, i pasdarani invece vogliono imporre pedaggi. Ieri Alberto Stasi ha lasciato definitivamente il carcere milanese di Bollate dopo oltre 10 anni. Il tribunale di sorveglianza gli ha concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali. Condannato per il delitto di Garlasco, era in semilibertà. Si va verso la revisione del processo. Il giallo della morte di Roberto Pietro Guerrino, 61enne interprete internazionale, trovato morto ieri nel suo appartamento di Milano. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato colpito alla testa con un corpo contundente. Esclusa l'ipotesi della rapina, si indaga per omicidio. Dopo le polemiche è stata confermata la presenza dello scrittore israeliano Eskol Nevo al festival letterario pugliese Libro Possibile. Una petizione ne chiedeva l'esclusione, richiesta respinta dalla direzione. Non identifichiamo un autore con le scelte politiche del suo paese. In NBA, storico trionfo di New York, che torna a vincere il campionato dopo 53 anni. I Knicks hanno sconfitto in finale gli Spurs di San Antonio al termine di una serie condotta per 4-1. Epica rimonta nel quarto quarto di gara 5, finita 94-90. Calcio, solo un pari per il Brasile di Ancelotti all'esordio ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, 1-1 contro il Marocco. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera, mentre la Scozia ha battuto Haiti 1-0. Formula 1, oggi il GP di Barcellona, pole position per Russell davanti a Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 € al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAG 5,63. Anticipo 5.000 €, valore di riscatto 21.683 €, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
12: Una buona domenica, Daniele Inza, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione che si è rafforzata sul Mediterraneo sta garantendo un fine settimana da piena estate sull'Italia con tanto sole, da segnalare soltanto qualche velatura di passaggio piuttosto sottile e un po' di nubi che si formeranno nel pomeriggio a ridosso delle zone montuose. Non si esclude qualche breve rovescio di pioggia sulle Alpi occidentali del Piemonte e sulle Alpi del Friuli. Le temperature però sono in aumento, stanno toccando punte di 33-30 34 gradi. Il caldo rimarrà moderato su livelli accettabili anche all'inizio della prossima settimana, ma attenzione perché i modelli di previsione preannunciano per la seconda parte della prossima settimana un'intensa ondata di caldo che dovrebbe coinvolgere un po' tutta l'Italia, con le temperature che arriveranno anche a toccare i 37-38 gradi, e per il nord non si escludono possibili record. Nel Principato sarà una domenica di sole con 25-26 gradi, venti deboli e mare calmo, poco mosso. Per maggiori dettagli consultate il sito app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente viene segnalato sulla A11 tra l'allacciamento con la A12 Lucca e l'allacciamento con la A12 Pisa, viaggiando verso Pisa. Veicolo fermo in direzione opposta. Incidente anche sulla A12 all'altezza dello svincolo di Sarzana, procedendo verso Rosignano. Infine, sulla statale 106 Ionica si segnalano rallentamenti, sempre per incidente, all'altezza dell'incrocio la stazione di Marconia in direzione dell'incrocio Taranto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
13: Radio Italiana del Principato di Monaco.

È anche merito dell'MT-140 dell'Hexicon 224, se questa canzone è così meravigliosa. George Michael di One More Try su Radio Monte Carlo alle 7:11. Io sono Stefano Gallarini, dopo Stefano Bragatto c'è Paolo Rossato in regia. Vi parlavo di queste componenti digitali elettroniche perché forse non sapete che George Michael ha dato proprio quasi un nome al riverbero che viene usato per le sue canzoni. Se infatti ascoltate con attenzione i suoi brani, George Michael ha un riverbero molto particolare. Intanto è un riverbero poco digitale, è piuttosto analogico, perché comunque siamo tra gli anni 80 e gli anni 90, e ci sono proprio delle chiavi, dei parametri molto molto precisi che fanno di quel riverbero qualcosa di unico. Per cui se vi piace come canta George Michael e quel suono così caldo che c'è non soltanto grazie alla sua voce ma in parte grazie anche alla tecnologia, dovete andare in uno studio e dire: io vorrei un riverbero alla George Michael, e così non è che poi riusciate a diventare come lui. È un po' quando andate dal parrucchiere e la mia amica, che tra l'altro ha un salone importante a Milano, mi dice sempre che ci sono persone che arrivano con le foto di modelle o modelli eccetera con un taglio di capelli particolare, dici: io voglio i capelli così, e questa che cerca di spiegare che non è che tutte le teste sono uguali, di conseguenza quel taglio magari a te non sta bene per niente, oppure non si può fare, è impossibile, perché niente, uno si rivede in quella persona e vuole diventare esattamente quella cosa. Lo può fare solo l'intelligenza artificiale. In quel caso è meglio cambiare il taglio dei capelli. C'è Tommaso Paradiso e i suoi I Romantici.

0: Devo chiedere alla programmazione musicale di non mettere, con queste giornate così calde e meravigliose, i reggaettini, perché ti fanno proprio venire voglia di avere così un drink in mano anche alle 7:19 del mattino, l'ombrellone, goderti la spiaggia con la noce di cocco. Va bene, tra poco non sarà reggae quello che ascolterete, ma è una canzone imperdibile, sempre qui su Radio Monte Carlo.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto. Come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia megacasting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Devi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
4: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
12: Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

domanda da fare a Don Massimiliano, ma vogliamo confessare questo ragazzo che ha puntato la pistola in faccia al professore per fare una bravata, la pistola a pallini, chiedendogli le sigarette, ha detto mi dai le sigarette o ti sparo, l'avrete letto sicuramente, e così è stata una bravata secondo il ragazzo, che tra l'altro pare che ci sia anche il video di questa scena. Chiaramente il professore impietrito ha dato le sigarette, la pistola era a pallini ma sembrava una pistola vera, ma al di là di tutto, a parte che una pistola pallini, anche con quelli, se attaccata alla tempia fa molto male, perché comunque non esiste, ma è proprio il gesto in sé che è assurdo. È come se si mettessero insieme le bravate che si vedono in rete e che molto spesso sono false. Ci sono tantissimi scherzi, diciamo così, che vengono postati in rete, ma se voi vedete la reazione delle persone, sono tutte reazioni finte, non sono reazioni reali, e anche perché nessuno è lì con la telecamera o col telefonino pronto a riprendere, semplicemente vengono fatti quegli scherzi, vengono costruiti, sono dei piccoli film, solo che sembrano reali, ma sono piccoli film, quindi replicarli nella vita reale non andrebbe assolutamente fatto. Quindi non so, nella testa, allora chiedevo a Don Massimiliano, ma quando uno viene a dirti guarda, ho puntato la pistola a pallini sulla tempia del mio professore per chiedere le sigarette, volevo fare uno scherzo, ho peccato, perché insomma dobbiamo dirlo, ho peccato, e cosa gli dai? Cioè, non so, 4 Ave Maria, 2 schiaffi, non lo so, perché a me vengono in mente tante di quelle cose. Lo dico perché anch'io facevo gli scherzi ai professori, vi dico la verità, ne facevo diversi e mi prendevano anche un po' in giro i miei compagni di classe, e soprattutto non vedevano l'ora che io li facessi, perché io mi permettevo di farli. Erano scherzi abbastanza innocenti, ovviamente, però lo facevo anche per diversi motivi. Ve ne racconto uno. La mia professoressa di inglese aveva il vizio di chiedere sempre le gomme da masticare. Allora, immancabilmente entrava in classe, qualcuno ha una gomma da masticare? Ok, io un giorno ho comprato, avete presente quegli scherzi dove c'è la confezione di gomme da masticare, ma dentro c'è quella molla che fa scoppiare il piccolo petardo, no? Che fa pum, non è, e basta. Tu quando alzi il pacchetto quello scoppia, ecco, chiaramente io l'ho messo sul mio banco sperando che venisse da me a prendersi il pacchetto di cicche, perché era ovvio. Cosa è successo secondo voi? Ha fatto esattamente quello. Qualcuno ha le cicche e tutti gallarini, gallarini. Chiaramente lei è andata davanti al mio banco, ha preso il pacchetto che gli è tra virgolette esploso, ha fatto pam, si è spaventata, ma ha riso veramente tutto il giorno.

0: Eddie Bricker su Radio Monte Carlo con What I Am. Sapete, quando si è molto giovani si fanno magari i contratti con le case discografiche e sono dei contratti dove voi guadagnate pochissimo, cioè quelli che proprio guadagnano sono loro che vi hanno fatto il contratto. È successo per un artista che dopo l'enorme successo del disco, dell'album che tra poco ascolterete, ha capito l'antifona, ha fatto causa alla discografica, ha vinto la causa e ha preteso molti più soldi. E quando arriva il successo uno dice: adesso voglio guadagnare. Tra poco l'ascoltiamo.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
8: Ristora.
7: Capsule per ogni ora.
9: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Parola di Antonino.
15: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
16: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, padella in ceramica adatta alle induzioni a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
19: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.

Questo era l'album Rapture, c'era anche Sweet Love in quest'album. Anita Baker, il codavim Rapture appunto, e stavo raccontando che questo album Rapture ha avuto un sacco di successo, veramente tanto. Lei alla fine ha fatto causa alla discografica perché il suo contratto le permetteva di guadagnare pochissimo, e dice non è giusto, infatti ha vinto la causa, ma non è l'unica e ci sono tanti casi particolarmente interessanti da questo punto di vista. Forse non sapete che Prince negli anni 90 aveva litigato con la Warner perché non aveva il controllo sui suoi master, e addirittura è lì che ha inventato il simbolo e si scriveva slave, schiavo, sulla fronte quando faceva i concerti, per dire che era schiavo della discografica. Questo ha fatto molto discutere. La stessa Taylor Swift non aveva diritti sui suoi primi album, sulle registrazioni, e che cosa ha fatto? Ha riregistrato tutto con la Taylor Swift version, cioè la sua versione, dove invece lì aveva i diritti. George Michael, che però ha perso, aveva fatto causa negli anni 90 perché sosteneva di avere un contratto troppo limitante, ma lì assolutamente non ce l'ha fatta. E poi ce ne sono tantissime, anche le TLC si sono trovate con quel problema, cioè guadagnare poco anche se diventate molto famoso. Questo è Xeku, The Dangerous Lover.

0: I Boyzone, il Baby Can I Hold You, che chiudono la prima ora con me, Stefano Gallarini, qui su Radio Monte Carlo. Adesso è arrivato il momento delle notizie e poi meteo e autotraffic.
1: L'ora esatta con Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina, dove serve. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran verso la firma dell'accordo a distanza, ma è caos sui tempi. Trump vuole l'intesa oggi, giorno dei suoi 80 anni, ma i Pasdaran smentiscono e dicono che il memorandum non è ancora stato finalizzato. Confusione anche sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Continuano le indagini sulla strage di Capodanno di Crans Montana. In un audio WhatsApp risalente a pochi giorni prima della tragedia, Jessica Moretti ammetterebbe di aver ordinato delle candeline esplosive. Il file è stato depositato nelle scorse ore alla procura svizzera di Sion. Il giallo della morte di Roberto Pietro Guerrino, 60enne interprete internazionale, trovato morto ieri nel suo appartamento di Milano con molte ferite alla testa. I carabinieri indagano per omicidio. La vittima non rispondeva né al telefono né al citofono da venerdì sera. Prima giornata fuori dal carcere per Alberto Stasi, il 42enne, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, ha avuto l'ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non potrà stare fuori casa la notte. Storico trionfo di New York alle Finals NBA. I Knicks tornano a vincere il campionato di basket dopo 53 anni, battuti nella serie finale i San Antonio Spurs con un'epica rimonta in gara 5, delirio per le strade della Grande Mela. Calcio, Brasile-Marocco 1-1, solo un pari per Ancelotti all'esordio ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera, mentre la Scozia ha battuto Haiti 1-0. Formula 1, oggi il GP di Barcellona, pole position per Russell davanti a Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Giornata in prevalenza soleggiata, salvo qualche velatura passeggera e degli annuvolamenti sparsi in Liguria e nel settore alpino. Nel pomeriggio, possibile sviluppo di qualche rovescio temporale sui rilievi friulani, in estensione alla vicina pianura verso sera. Brevi temporali pomeridiani non esclusi anche sulle Alpi marittime. Temperature massime in aumento al nord-est, lungo l'Adriatico e in Sicilia, con valori compresi per lo più tra i 28 e i 33 gradi e locali picchi di 34-35 gradi. Nel Principato tempo stabile con cielo parzialmente nuvoloso o velato e tendenza a schiarite ampie in giornata, con una temperatura di 26 gradi. Con questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un veicolo fermo viene segnalato sulla A1 tra l'allacciamento con la diramazione Roma Sud e lo svincolo Valmontone in direzione Napoli. Veicolo fermo anche sulla A13 tra Ferrara Sud e Altedo viaggiando verso Bologna. Attenzione invece al personale su strada per lavori sulla A14 tra Vasto Sud e Termoli. Infine sulla statale 77 della Val di Chienti si segnala traffico bloccato a causa di un incidente tra gli incroci Macerata Sud e Morro Valle, procedendo verso l'incrocio Civitanova Marche. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

C'è l'eleganza di Sade che racconta tutto per tutti noi di Radio Monte Carlo. Nothing Can Come Between Us alle 8-8 minuti. Sono Stefano Gallarini. Buona domenica. E sapete che stiamo aspettando che il memorandum fra Stati Uniti e Iran possa essere firmato davvero elettronicamente, una firma che vale tanto quanto quella fatta a mano, però chiaramente funziona in modo molto diverso, ma un po' siamo abituati a questo tipo di firme. Il famoso OTP che vi arriva è quella firma con numerica che vi arriva direttamente con un SMS quando per esempio dovete firmare un contratto. Ormai è così, si fa tutto online, quindi viene tutto compilato online e poi digitalmente alla fine vi si chiede di firmare il contratto inserendo un numero particolare che vi arriva attraverso un SMS dopo aver certificato il proprio numero di telefono. E sono tutti passaggi che ci portano a non vederci più in faccia, ma firmare digitalmente anche cose particolarmente impegnative e importanti come il memorandum fra Stati Uniti e Iran. Non è la prima volta in questo senso, perché nel 1998 per esempio Clinton e il premier irlandese Aren fecero la storia con la prima firma elettronica internazionale. Oggi chiaramente la tecnologia è molto più sofisticata, ci sono i certificati digitali che sono emessi proprio dai rispettivi paesi e il documento una volta firmato viene chiaramente crittografato e quindi ogni dettaglio, che sono l'ora, il luogo, anche i dispositivi che sono stati usati, addirittura anche il software per visualizzare il contratto, e tutto finisce in un registro di controllo che poi diventa parte legale dell'accordo. E una volta che tutto viene, diciamo così, digitalizzato, la firma e l'accordo viene crittografato, viene emesso un codice e quel codice è il famoso codice univico, univoco si chiama hash, che lo rende appunto tale e unico, per cui non si può in nessun modo né compromettere né modificare, perché se voi modificate anche una piccolissima parte di quel contratto, anche un'infinitesima parte di quel contratto, quel famoso codice hash cambia e di conseguenza si capisce che quello che si sta guardando non è l'originale. Non so se sono stato abbastanza chiaro, però funziona così. È un po' come il controllo di quando scaricate un software via internet. C'è un codice hash che deve corrispondere. Se non corrisponde, vuol dire che il software che state scaricando è stato modificato e forse contiene un virus.

0: Siamo belli morbidi questa mattina, in questa domenica. Ci vuole Sasha di If You Believe su Radio Monte Carlo. Grazie ai vostri messaggi ho scoperto una cosa incredibile, veramente interessante. Fra poco ve la racconto.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Quante cose al mondo!
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
14: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!

Una canzone struggente per me questa di Michael Bublé, Home, una canzone che adoro, alle 8:29, 8:30 su Radio Monte Carlo. Allora, un ascoltatore mi ha raccontato in un messaggio vocale al 342-4141-762 cosa gli è successo questa notte. Non è riuscito a dormire perché le cornacchie hanno cominciato a fare un rumore incredibile, cioè erano tantissime, dice più di 50, e facevano un baccano pazzesco e mi sono dovuto svegliare per forza. Poi sono andato a controllare e ho scoperto che una di queste cornacchie era morta e ha detto: ma fanno il funerale, perché non è la prima volta che è successo. Allora sono andato un po' a cercare e in effetti funziona così, perché le cornacchie e altri corvidi, quindi corvi, le gazze eccetera, reagiscono alla morte di un loro simile in un modo molto particolare, perché si radunano tutte attorno al corpo e si avvicinano, rimangono lì e o stanno totalmente in silenzio, oppure, come in questo caso, fanno tantissimo rumore. Questo perché serve a loro per capire il pericolo, perché si chiedono perché è morta e quindi devono cercare di capire cosa possa essere successo. Devono imparare e memorizzare il rischio che ci può essere in quella zona e avvertire, ecco perché fanno i versi, anche tutte le altre cornacchie. Tra le altre cose, le cornacchie riconoscono i volti umani e addirittura hanno la capacità di ricordare situazioni per anni e comunicano fra loro proprio in questo modo i vari pericoli, per cui è proprio così, diciamo che è interessante capire che è un comportamento. E pensate che se hanno fatto un esperimento, se una persona tiene in mano una finta cornacchia morta, pensate che le altre cornacchie iniziano a evitare quella persona per molto tempo, per cui, perché probabilmente la considerano un pericolo perché ce l'ha in mano, e quindi dicono: da questa persona voi dovete allontanarvi. E quindi è curioso che come abbiano anche questa memoria particolarmente importante. A proposito di memoria, un'altra notizia che ho trovato per voi, fra poco ve la racconto, e intanto c'è Secrets.

0: Anima rock di Bruce Springsteen, il Tunnel of Love, anche per come si sta comportando durante i suoi concerti, sicuramente in giro per gli Stati Uniti. Appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo, provate a immaginare di avere una moglie che sta per partorire una bimba e tutte e due sono in pericolo di vita, c'è un'ansia pazzesca, ma nello stesso momento voi fate un mestiere particolare perché siete dei musicisti e dovete così pensare al nome di una band che state formando perché quella dove eravate si è appena sciolta. E a un certo punto avete una visione, tra poco l'ascolterete.
1: Buongiorno, benvenuti anche oggi, bonjour bonjour su Radio Monte Carlo.
2: No, Davide, ma scusa, hai visto che giorno è
1: Davide,
2: oggi?
1: È domenica. Oggi possiamo dormire, no. Ma perché? Ma quando?
3: Ma allora perché mi avete fatto svegliare così presto anche oggi?
2: Noi, sei tu che ci stai svegliando.
1: Tranquilli ascoltatori, godetevi la domenica. Domani però torniamo, ci siamo.
2: Domani ci siamo a partire dalle 7, ma oggi è domenica e si dorme.
3: Ma voi cosa fate svegli, scusate?
2: E tu?
4: Bonjour bonjour è il risveglio di gran classe di Radio Monte Carlo. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
5: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
11: Ma cosa dici?
10: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
11: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
12: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
18: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
17: No!
18: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
19: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99€ negli Iper e Market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
20: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
22: Devi aprire la pagina deghi.it.
23: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
20: Poi devi solo cliccare.
23: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
20: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
24: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
21: Devi provare.
20: Devi fidarti.
21: Perché se non devi, non ci credi.

Eh sì, Paul McCartney con i Wings disse i Love Songs su Radio Monte Carlo. Vi raccontavo, Paul McCartney in quel periodo stava aspettando una figlia, appunto Linda stava per partorire, ma tutte e due erano in pericolo di vita, quindi lui era particolarmente teso ovviamente. Poi è andato tutto benissimo sia per la figlia sia per la moglie e ha avuto una visione delle ali, come le ali degli angeli, e ha detto quello sarà il nome del gruppo, ecco perché l'ha chiamato Wings. Detto questo, vi stavo raccontando della memoria, parlavamo delle cornacchie prima, però l'ANSA ci dice che c'è un ragazzo siciliano di 15 anni che è stato riconosciuto come il più giovane caso al mondo di ipertimesia, cioè l'ipermemoria autobiografica. È una capacità particolarmente rara di ricordare con precisione assoluta le date e i dettagli di praticamente ogni evento della propria vita. Pensate che la madre si è accorta a un certo punto che questo ragazzo aveva questa capacità particolarmente importante e ha detto: aspetta che voglio proprio controllare se lo dico perché è mio figlio, sapete come sono i propri figli, allora sono eccezionali, bravissimi, bla bla bla, oppure se veramente ha una capacità diversa dagli altri. Così è, perché la scoperta è stata pubblicata su rivista Cortex da Valerio Sant'Angelo dell'Università di Perugia e Patrizia Campolongo della Sapienza di Roma, e hanno documentato scientificamente la fascia di età e le sue capacità. Di conseguenza lui ricorda gli eventi pubblici legati ai suoi interessi, gli episodi scolastici, addirittura i dettagli di foto e di viaggi e di vacanze, e la data precisa per ciascun ricordo. Io non mi ricordo niente, invece faccio una fatica pazzesca, ed è sempre stato così, ed è un problema inverso, cioè ha un nome quello che ho io, cioè la demenza radiofonica, non so come chiamarla. Pensate, io ho fatto tante cose e ho condotto anche tante trasmissioni televisive. A volte quando incontro delle persone che mi vedevano e mi riconoscono, mi dicono di trasmissioni che io non ricordavo affatto di aver fatto, ma giuro, e me le ricordano loro. Dico: ma io ho fatto anche quello. E sì, hai ragione, e sanno anche l'anno, incredibile ma vero.

0: Grant e Jackie Graham, non è che per caso mi stia innamorando, perché te lo domandi a un certo punto della vita e se è così poi sono cavoli. Ora su Radio Monte Carlo notizie, meteo e autotraffic.
1: L'ora esatta con Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina. Dove serve, dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Omicidio familiare a Sanstino di Livenza, Venezia. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha lanciato il suo corpo nel fiume vicino casa. Il giovane ha confessato durante la notte, messo alle strette dagli inquirenti. Il caso alla procura dei minori di Trieste. Scatta il countdown per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma è caos sui tempi. Trump vuole l'intesa oggi, giorno dei suoi 80 anni, ma i Pasdaran dicono che il memorandum non è ancora stato finalizzato. Confusione anche sulla riapertura di Hormuz. Stretto che sarà al centro anche del G7, al via domani a Evian in Francia. Trump discuterà dello sminamento con gli alleati e, a margine, con i leader di Qatar, Egitto ed Emirati. Presente al summit anche Zelensky, che martedì parteciperà a una riunione di lavoro con il presidente americano. Prima giornata fuori dal carcere per Alberto Stasi, il 42enne condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, ha avuto l'ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non potrà stare fuori casa la notte. Il giallo della morte di Roberto Pietro Guerrino, 60enne interprete internazionale, trovato morto ieri nel suo appartamento di Milano con molte ferite alla testa. I carabinieri indagano per omicidio. La vittima non rispondeva né al telefono né al citofono da venerdì sera. Calcio, Brasile-Marocco 1-1, solo un pari per Ancelotti all'esordio ai mondiali. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera, vittorie invece per Scozia e Australia contro Haiti e la Turchia di Montella. A New York, grande festa per la vittoria dei Knicks alle Finals NBA. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Giornata in prevalenza soleggiata, salvo qualche velatura passeggera e degli annuvolamenti sparsi in Liguria e nel settore alpino. Nel pomeriggio, possibile sviluppo di qualche rovescio temporale sui rilievi friulani, in estensione alla vicina pianura verso sera. Brevi temporali pomeridiani non esclusi anche sulle Alpi marittime. Temperature massime in aumento al nord-est, lungo l'Adriatico e in Sicilia, con valori compresi per lo più tra i 28 e i 33 gradi e locali picchi di 34-35 gradi. Nel Principato tempo stabile con cielo parzialmente nuvoloso o velato e tendenza a schiarite ampie in giornata, con una temperatura di 26 gradi. Con questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa di materiali dispersi sulla carreggiata tra Firenze e Scandicci e l'allacciamento con la A11 in direzione Milano. Rallentamenti per incidente invece sull'A2 all'altezza dello svincolo San Mango d'Aquino, procedendo verso il raccordo di Reggio Calabria. Sull'A26 coda di 1 chilometro per veicolo in avaria tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Infine sulla statale 77 della Val di Chienti si segnala un tratto chiuso a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Morrovalle, procedendo verso l'incrocio Civitanova Marche. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

quell'atmosfera particolare che solo Elton John sa raccontare in questa Can You Feel the Love Tonight su Radio Monte Carlo alle 9:09. Ho letto un appello incredibile. Arriva da Stefano Borile, che ha tappezzato Saletto, Borgo Veneto, in provincia di Padova, di volantini perché ha perduto, anzi è scappato proprio dalla sua pizzeria, il suo collaboratore in assoluto più valido, cioè l'aspirapolvere elettronico, il robot aspirapolvere, che di solito va in autoricarica, cioè il robot, quando a un certo punto sa di essere scarico, cerca la postazione di ricarica e va a ricaricarsi, perché funziona così, è un robot, del resto deve fare tutto da solo, no? E invece è successo che ieri il robot delle pulizie è sparito, non si sa più dove sia. Ha cercato anche di localizzarlo col GPS, perché si può fare, e non l'ha trovato nel punto in cui gli hanno detto che avrebbe dovuto essere, per cui si è disperato. Fa molto ridere anche per come l'ha raccontata lui. Chiaramente è successo davvero, ma è così, è un po' un'iperbole la situazione. E quindi ha fatto questo appello, dicendo con i volantini: se qualcuno dovesse trovare il mio collaboratore ufficiale robot pulisci pizzeria, che se ce lo può riportare, e siamo prontissimi a offrire una pizza. Ovviamente è il minimo, direi che è così, magari anche due, dai, su, via il braccino corto. Su Radio Monte Carlo adesso la nuova fatica dei Jungle, si intitola Carry On.

Paloma Faye di Cry Baby su Radio Monte Carlo. Ci sono delle cose della vita che magari una persona fa per sé e poi invece scopre che magari in due è più bello. Insomma, no? L'unione fa la forza, si dice così. È vero che si dice anche chi fa da sé fa per tre. Insomma, qual è delle due? La verità, non si sa. A una volta va bene una e un'altra volta va bene l'altra. È il caso, per esempio, di Lucio Dalla quando ha scritto questa canzone meravigliosa che è Vita, che inizialmente non avrebbe mai dovuto essere cantata insieme a qualcun altro, doveva essere soltanto per lui. Poi c'era Gianni Morandi che a quell'epoca non godeva di ottima salute dal punto di vista del successo discografico e così Lucio Dalla ha capito che poteva fare quella canzone con lui e così è successo, hanno creato questo pezzo memorabile e Gianni Morandi è tornato a volare.

0: un capolavoro questa vita, Lucio Dalla e Gianni Morandi qui su Radio Monte Carlo. A proposito di capolavori, ne hanno scritti tanti davvero, tra poco ne ascolteremo uno di un gruppo imperdibile.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Open Modena. In programma da lunedì 13 a sabato 18 luglio a Modena. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 414162 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Rieccoci con le hit estive in classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90 euro. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90 euro. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

La voce di Lady Gaga, A Million Reasons su Radio Monte Carlo. Non so se avete mai visto uno scritto di Leonardo da Vinci, immagino di sì, magari l'avete visto fotografato o avete avuto anche la fortuna di vedere le pagine reali. Alcune sono esposte alla Biblioteca Ambrosiana a Milano, altre alla Royal Collection di Windsor. Insomma, ci sono veramente quattro secoli che hanno separato i principali manoscritti e disegni di Leonardo da Vinci, però sono stati riuniti, almeno in forma digitale. A Londra, infatti, qualche giorno fa hanno presentato Leonardoteca 2.0, che è la più grande piattaforma online mai realizzata sui manoscritti leonardiani. Ci sono 3.500 pagine digitalizzate, circa 50 manoscritti che sono stati ricomposti interamente in modo virtuale, tutti appunto provenienti dalle varie biblioteche, tra le quali l'Ambrosiana, la collezione di Windsor, dove sono conservati. È stato

di vedere tutto insieme e di conseguenza chi studia i lavori di Leonardo può lavorare in modo più semplice. Tra l'altro è possibile anche confrontare i documenti con una lavagna digitale particolarmente avanzata, e questo è un enorme passo avanti proprio per gli studi leonardiani, perché per la prima volta si può osservare il pensiero di Leonardo come un unico percorso non frammentato. Fra l'altro è anche difficile interpretare la sua scrittura, perché sapete che lui scrive al contrario, per cui non è per nulla semplice, ma probabilmente il sistema elettronico gira anche le pagine in modo che sia possibile leggerle come siamo abituati a farlo, quindi senza fare troppa fatica. Diciamo che il nome è curioso, perché si chiama Leonardo Teca, però è come scritto che può destare qualche problema, perché è scritto Teca, T-H e K-A, per cui non in italiano ma utilizzando il termine in inglese, e vabbè, questo può rendere così le cose un pochino più difficili, ma meno male, è un grosso passo avanti per la cultura.

0: marzo di Phil Collins su Radio Monte Carlo. C'è un gruppo svedese che in realtà non era molto conosciuto, ma uno studente svedese ha portato il loro disco negli Stati Uniti perché studiava là. Li hanno scoperti e sono diventati un gruppo molto popolare e poi internazionale. Tra poco li ascoltiamo.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Sulle forchette!
10: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nell'Iper e Market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
11: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
12: Ah no, io riparto con Boscolo.
13: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
14: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
15: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
14: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.

I Roxette di Wish I Could Fly su Radio Monte Carlo, ma ieri era il secondo sabato di giugno. Paolo Rossato che è in regia, non me l'hai ricordato? Ieri era il secondo sabato di giugno. Perché dico questo? Perché era giornata internazionale del gin. Il secondo sabato di giugno dal 2009 è la giornata mondiale del gin, perché il gin è una prelibatezza. Ma da questo punto di vista, voi forse non sapete che il gin è nato come medicina, era un distillato di cereali aromatizzato al ginepro, usato per curare i problemi renali e digestivi. Ecco perché io lo bevo, perché mi devo curare i problemi renali e digestivi. Devo dire che d'estate il gin tonic è davvero un, insomma, per chi lo ama, è un ottimo dissetante. Comunque è diventato molto popolare in Inghilterra, soprattutto nel Settecento, e il gin era diventato così diffuso che aveva provocato un, la chiamavano gin craze, cioè un'epidemia sociale di consumo, tutti a bere il gin. Vorrei ricordare che è molto alcolico, per la verità. Poi si è raffinato e il gin, devo dire che da tempo conosce una nuova, possiamo chiamarla, età dell'oro, perché ci sono i micro distillatori e poi c'è la ricerca delle botaniche, si è molto creativi da questo punto di vista, perché sono tanti piccoli produttori che hanno delle ricette molto particolari e alcune particolarmente buone da assaggiare. La lettura del Corriere della Sera aveva pubblicato un articolo molto interessante, perché riguarda un vecchio libro firmato da Umberto Eco, e non soltanto da lui ma anche da Roberto Gliaiedi. Si intitolava Shaker e era un libro del 1961, aveva 29 anni se non mi sbaglio Umberto Eco a quell'epoca, insomma giù di lì. E aveva scritto come produrre il gin a casa. Lui diceva: si comprano 10 o 12 litri di distillato alcolico e si rovesciano nella vasca da bagno, poi si aggiungono per infusione bacche di ginepro in grande numero, l'angelica, la cassia, i semi di anice, di sedano, e poi ancora degli aromi, le bucce d'arancio, le mandorle amare, la cannella e tutte le spezie che vi vengono in mente, e poi si lascia tutto a riposo per un paio di giorni, quindi si mescola con energia e dopo altri 2 giorni di riposo il gin è pronto nella vasca da bagno. Quindi non so se poi devi prenderlo con un mestolo oppure ci fai il bagno, però insomma fa molto ridere questa cosa che hanno ritrovato, e comunque sia è sicuramente una bevanda prelibata, soprattutto nella sua versione dei mix come il Negroni, per esempio, appunto il gin tonic. C'è Fulminacci ora su Radio Monte Carlo con Stupida Sfortuna. Ti trovi

0: non potete anche voi non fare la la la la alla fine di questa canzone di Simple Minds, l'ultima che avete ascoltato con me. Io sono Stefano Gallarini, tra pochissimo c'è Erina Martelli pronta per raccontarvi tante cose, non solo sport, e c'è anche Paolo Rossato che è in regia, lui resta qui ad ascoltarla, ma io anche accendo subito l'autoradio. Ora le notizie, ci sentiamo sabato prossimo, ciao.
1: L'ora esatta con Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina, dove serve. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Mattia Venini. Omicidio familiare a Sanstino di Livenza, Venezia. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha poi lanciato il suo corpo nel fiume vicino casa. Il giovane ha confessato durante la notte. Il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Si cerca ancora la salma della donna. Scatta il countdown per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma è caos sui tempi. Trump vuole l'intesa oggi, giorno dei suoi 80 anni, ma i Pasdaran dicono che il memorandum non è ancora stato finalizzato. Confusione anche sulla riapertura di Hormuz. Con un blitz di 6 ore, le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa che tentava di attraversare il canale della Manica. Lo ha annunciato il premier Starmer. La nave resterà sotto monitoraggio al largo della costa meridionale dell'Inghilterra. Prima giornata fuori dal carcere per Alberto Stasi, il 42enne condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, ha avuto l'ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non potrà stare fuori casa la notte. Storico trionfo di New York alle Finals NBA. I Knicks tornano a vincere il campionato di basket dopo 53 anni. Battuti nella serie finale i San Antonio Spurs con un'epica rimonta in gara 5. Delirio per le strade della Grande Mela. Calcio, Brasile-Marocco 1-1. Solo un pari per Ancelotti all'esordio ai mondiali. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera. Vittorie invece per Scozia e Australia contro Haiti e la Turchia di Montella. Formula 1, oggi il GP di Barcellona, pole position per Russell davanti a Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
6: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

invito ad arrendersi per Swing Assist Surrender su Radio Monte Carlo alle 10:06. Buongiorno, buona domenica, buon 14 giugno. Io sono Erina Martelli, fin qui con Stefano Gallarini, rimane il nostro Paolo Rossato in regia insieme fino alle 13. Tante cose di cui chiacchierare quest'oggi tra Formula 1, calcio, avete sentito un po' dei risultati all'interno delle news. Poi stavo leggendo dei tanti bei concerti che ci sono in questo periodo. È bello davvero con la bella stagione andare a vedere un concerto all'aperto, è una delle gioie della vita. Per quanto riguarda gli artisti, ci sono quelli che amano i telefonini e quelli che li odiano proprio. Ci sono tanti concerti in cui è vietato entrare con il telefonino o trovano a volte un modo per oscurare lo schermo. Ed Sheeran invece è uno che chiede al pubblico durante i concerti di accendere la torcia e far oscillare il telefonino perché è una cosa che gli piace. Non si esprime per quanto riguarda registrazioni o cose del genere, però ha scritto una canzone in cui dice che preferisce mantenere l'immagine che ha del suo amore nei suoi occhi e non guardarla da una fotocamera, quindi credo che la canzone dica tutto. E la canzone è proprio questa, si intitola Camera. Lui è Sheeran su Radio Monte Carlo.

0: cercare.
1: Biagio Antonacci, ti penso raramente su Radio Monte Carlo alle 10.15. In Italia questo è il periodo in cui si concludono vari corsi di studio. Abbiamo parlato tante volte dei ragazzi che stanno per cominciare gli esami di maturità e a questo proposito ne abbiamo uno famoso che è Blanco, perché lui ha mostrato sui social le sue prove per la maturità mentre ripeteva diritto, credo. Adesso Blanco ha 23 anni, è iscritto a Scienze Umane, aveva lasciato la scuola quando aveva firmato il suo primo contratto discografico, ma poi ha detto: ho capito che è fondamentale crescere, arricchirsi, non tutto gira intorno a questa roba, devi perdere il centro e poi ritrovarlo. E poi ha aggiunto: devo studiare, capire, non standardizzarmi. Bravo Blanco. E poi abbiamo Federica Panicucci, che è diventata dottoressa in scienze tecniche psicologiche. Lei ha 58 anni, con tutti gli impegni in TV è riuscita a trovare il tempo per studiare e si è definita grata, emozionata e felice.

0: dei lenti irresistibili di Spice Girls, questa To Become One su Radio Monte Carlo. Parliamo un po' di mondiali e delle grandi squadre che sono attese in campo. Ci sono degli ex eccellenti di una squadra che hanno detto in qualche modo invidiamo l'Italia, sarebbe stato meglio non andarci del tutto praticamente ai mondiali, come sta succedendo all'Italia. Di questo parliamo tra pochissimo.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti. Servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Tra le tante bellissime canzoni di Toto, questa è una delle più belle. Giorgi Porgi, appena ascoltata nella mattina di Radio Monte Carlo. Dicevamo, parliamo un po' di mondiali, perché il sindaco di New York, Zoran Mandani, ha fatto vincere ai tifosi una bella battaglia, nel senso che era vietato entrare allo stadio con l'acqua, ma lui ha detto: scusate, ma siamo tutti preoccupati che non si disidratino i giocatori e ai tifosi non pensa nessuno. Ovviamente l'acqua viene venduta all'interno dello stadio a prezzi stellari. E allora niente, in Canada e negli Stati Uniti sarà possibile entrare con l'acqua, deve essere però una bottiglietta di plastica sigillata, massimo 590 millilitri. Poi dicevamo, c'è un ex campione che ha detto che sarebbe stato meglio per una squadra non andarci del tutto ai mondiali, come ha fatto l'Italia. E questo ex campione è Klinsmann, l'ex CT peraltro della Germania. Lui ha detto: non ci stiamo per niente candidando alla vittoria, sarebbe stato meglio rimanere a casa. Questo perché la Germania non è per niente tra le favorite, i bookmaker la mettono davanti ad almeno 6 squadre, questo è incredibile, cioè 6 squadre sono davanti alla Germania per la possibilità di vincere appunto il mondiale. È stato richiamato Neuer, che si era già ritirato in porta, insomma vedremo. Quello che ci interessa è che questa sera alle 19 sarà contro Curaçao, sicuramente la squadra più simpatica tra quelle dei mondiali, li abbiamo visti sul bus scolastico che cantano, ballano. Per cosa avevamo conosciuto fino ad oggi Curaçao? Sicuramente per il liquore, perché ha una storia tutta particolare questo liquore. È fatto a base di scorze di Lara, che è una varietà di arancia amara dal caratteristico sapore. Non è nativa dell'isola, l'avevano portata gli spagnoli, però quando questo tipo di arancia diciamo si è ambientata nel suolo di Curaçao, ha cambiato completamente sapore ed è diventato perfetto appunto per fare questi cocktail. Poi il sapore blu, il colore blu arriva da un colorante artificiale, tant'è che non si usa soltanto il blu e si mette a qualsiasi sapore. Però se è Curaçao, proprio da lì deve arrivare assolutamente. I could

Poesia e musica qui su Radio Monte Carlo, canzone che è stupenda sia nella versione originale di Jovanotti che in questa bella cover di Giorgia, Le tasche piene di sassi. Abbiamo dei compleanni importanti da celebrare quest'oggi, uno di questi per esempio è quello di Boy George, che oggi compie 65 anni, l'abbiamo appena visto all'Eurovision Song Contest e adesso lo ascoltiamo con i suoi Culture Club e questa Karma Chameleon.

0: eccoli qua, i Culture Club. Ancora buon compleanno, Boy George. Ascoltati qui su Radio Monte Carlo con Karma Chameleon.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Lo zoo di Taipei ha accolto una nuova coppia di panda rossi arrivata da Shanghai nell'ambito di un programma di cooperazione dedicato alla conservazione della fauna selvatica. I due esemplari, un maschio di 3 anni e una femmina di 2, sono giunti in buone condizioni di salute e dopo un periodo di quarantena e adattamento saranno presentati al pubblico a luglio. L'iniziativa fa parte di una collaborazione avviata nel 2024 per sostenere la gestione delle popolazioni animali e promuovere la tutela della biodiversità.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provarti.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Nen. La senti?
13: Nen.
12: È la calma di chi conosce le sue bollette.
13: Nen.
12: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
14: Nen, gruppo A2A.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
19: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
3: Ciao patatina!
14: Ciao patatina!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
14: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
14: Mamma!

È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

Avete fatto ballare il piedino su questa Wake Me Up Before You Go Go Radio Monte Carlo, le 10 e quasi 51 minuti. Leggevo dal venerdì di Repubblica un'intervista a Andrew Stanton, che è vicepresidente creativo della Pixar. Lui ha parlato di Toy Story, che peraltro sta per uscire tra 4 giorni, il 18 giugno, Toy Story numero 5. La prima puntata della saga è uscita il 22 novembre 1995, incredibile, Oscar peraltro a quel film meraviglioso, però tutto il franchise, visto che adesso si chiama così, dobbiamo dire che è molto bello, è molto emozionante. E lui ha detto: lo è Toy Story perché c'è appunto la storia, non importa quanta tecnologia ci si possa mettere, la Pixar diciamo che punta per il suo successo proprio sulla storia, che debba essere coinvolgente ed emozionante. Peraltro sapete che questo Toy Story 5 si basa sulla rivalità tra giocattoli tradizionali e tablet, insomma giocattoli digitali. Tom Hanks, che è il doppiatore appunto di Woody, ha parlato di quanto sia importante il doppiaggio appunto nei film d'animazione, e ha detto che lui ben volentieri metterebbe anche i doppiatori tra quelli che concorrono all'Oscar come miglior attore o miglior attrice. Cioè lui dice che non ci vuole per i doppiatori una categoria a parte, semplicemente chi riesce ad emozionare soltanto con la voce anche su un personaggio d'animazione dovrebbe concorrere appunto per l'Oscar. Non so se questo accadrà mai, ma tant'è. Sapete che in Italia la voce di Woody per anni è stata quella del grande Fabrizio Frizzi, che era perfetto come doppiatore appunto del cowboy di Toy Story. Adesso invece il doppiatore è Angelo Maggi, che è il doppiatore ufficiale italiano proprio di Tom Hanks, che è il doppiatore praticamente in originale della versione inglese. Abbiamo parlato della Pixar e rimaniamo nell'ambiente Disney, perché c'è Coco Jones, che arriva proprio dalla Disney, ha lavorato nei film Disney già da bambina, è una cantante di grande talento qui con Charlie Puth per questa che è Sideways.

0: la domenica di Radio Monte Carlo con Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. In arrivo ci sono le news del TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Mattia Venini. Conto alla rovescia per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. I negoziatori del Qatar sono a Teheran per ultimare l'intesa. Trump vuole chiudere oggi, giorno del suo 80° compleanno, ma i Pasdaran frenano, confusione anche sulla riapertura di Hormuz. Stretto che sarà al centro anche del G7 al via domani a Evian in Francia, Trump discuterà dello sminamento con gli alleati e a margine con i leader di Qatar, Egitto ed Emirati. Presente al summit anche Zelensky, che martedì parteciperà a una riunione di lavoro con il presidente americano. Primo giorno fuori dal carcere per Alberto Stasi. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso al 42enne l'affidamento in prova ai servizi sociali, non riscontrando profili di pericolosità. Ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non potrà stare fuori casa la notte. Il giallo della morte dell'interprete Roberto Pietro Guerrino, trovato morto ieri nel suo appartamento di Milano con molte ferite alla testa. Il 60enne aveva addosso vestiti femminili. Secondo gli inquirenti sarebbe stato ucciso dopo un incontro intimo. Si valuta l'ipotesi della rapina. Omicidio familiare a Sanstino di Livenza, Venezia. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha poi lanciato il suo corpo nel fiume vicino casa. Il giovane ha confessato durante la notte. Il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Si cerca ancora la salma della donna. Calcio, Brasile-Marocco 1-1. Solo un pari per Ancelotti all'esordio ai mondiali. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera, vittorie invece per Scozia e Australia contro Haiti e la Turchia di Montella. Stasera Germania Curaçao e Olanda Giappone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Radio Italiana del Principato di Monaco.

For You Babies, Simply Red, Radio Monte Carlo alle 11:06 minuti, siete con me, io sono Erina Martelli in questa domenica fino alle 13 insieme per chiacchierare un po' delle cose curiose che ci capita di leggere in giro. Per esempio, da Rivista Studio scopriamo che a Kaliningrad c'è un'attrazione recensita su TripAdvisor. Ora, Kaliningrad è un territorio che si affaccia sul Mar Baltico ed è un'exclave russa, è stata annessa all'Unione Sovietica nel 1945, adesso appunto in Russia, ma per secoli è stato un territorio di lingua tedesca, e quindi lì c'è la tomba del filosofo Immanuel Kant. È una delle 348 cose da fare a Kaliningrad. Già ci stupiamo che ci siano 348 cose da fare da quelle parti, ma adesso vado a studiarmi quali siano su TripAdvisor, ed è in classifica la 12ª, ha 767 recensioni, punteggio molto buono, e tra queste la lapide ha una forma curiosa, pulitissima, c'è una luce meravigliosa, o ancora tomba noiosa per qualcuno che non ha apprezzato, cupa persino per una tomba, pietra e ancora pietra. Passiamo da Immanuel Kant a Taylor Swift, che è entrata nella Songwriters Hall of Fame. È la donna più giovane a entrare in questo pantheon di cantautrici e cantautori, ed è la seconda persona più giovane in assoluto dopo Stevie Wonder. Peraltro ci sono entrati anche Alanis Morissette, che abbiamo appena sentito cantare l'inno canadese ai mondiali, Gene Simmons e Paul Stanley dei Kiss, nonché Kenny Loggins. Ricordiamo tutti Kenny Loggins per Footloose e Top Gun. Beh, Taylor Swift, l'ascoltiamo subito. Questo è il suo ultimo successo, una bella canzone dal titolo Opalite.

Proprio così si intitola Everglow, Coldplay appena ascoltati su Radio Monte Carlo. Oggi, 14 giugno, è una giornata di compleanni musicali. Abbiamo ricordato il 65esimo di Boy George, ma c'è anche il 72esimo compleanno della grandissima Gianna Nannini, che riascoltiamo con questa, che si intitola Sei nell'anima.

0: da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Quante cose al mondo.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto, allaccia la libertà!
10: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Questo è Forever Young Alphaville su Radio Monte Carlo. Le 11, quasi 28 minuti. Parliamo un po' di tennis, perché è nata una stella nelle ultime settimane, quella di Flavio Cobolli, che ormai conoscono tutti, quasi quanto conoscono anche Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Insomma, l'abbiamo visto giocare molto bene negli ultimi tempi, l'abbiamo visto in finale contro Zverev. Beh, non è andata bene, ma insomma sarà per la prossima volta. E adesso i giornali sono alla caccia dei parenti di Flavio Cobolli per intervistarli. Per esempio, il Corriere della Sera ha intervistato Barbara, che è la nonna di Flavio Cobolli, che ha detto: quando lo guardo in TV prendo le gocce per l'ansia, spero di andare a Wimbledon, povera nonna. E poi invece La Nazione ha intervistato la mamma di Flavio Cobolli, Francesca, che ha raccontato delle cose curiose. Intanto ha detto che non le piace prendersi la scena, perché già c'è il papà allenatore, non vuole che sembri proprio una cosa in famiglia, quindi lei va a vedere le partite di Flavio Cobolli, se può, del figlio, però non si mette vicino al box, diciamo, dell'allenatore, del preparatore, si mette in una posizione defilata, così non viene inquadrata. Al giornalista della Nazione ha detto: non parlatemi di tennis perché non ci capisco niente, ridendo. Ha mostrato la sua catenina, che ha un ciondolo con una racchetta da tennis, e ha detto che gliel'ha regalata appunto il figlio. Ha raccontato peraltro che il comune di Firenze ha scelto proprio Flavio come magnifico messere del calcio storico per la finale del 24 giugno. Sapete che fiorentino di nascita, Flavio Cobolli, ma romano d'adozione, e le ha detto: non chiedetemi se lui stia tifando Fiorentina, perché è veramente un tifoso della Roma. Peraltro nelle giovanili della Roma ci ha pure giocato Cobolli. Ha anche detto che la sua vita da mamma non è cambiata per niente adesso che il figlio è un campione, perché lei continua a lavorare, si gestisce le ferie per andare a vedere Flavio durante i tornei, e per il momento un paio di impegni all'anno riesce a ritagliarseli. E ha detto che il figlio era un po' con un caratterino difficile da bambino, si arrabbiava facilmente, rispondeva male, l'ha dovuto crescere con una certa severità, e ha detto che Flavio vuole che lei rimanga nel ruolo di mamma. Le chiede di andare in banca, di stirarle la camicia, si è scordato quello, quell'altro, glielo fa sapere, insomma è ancora una famiglia normale. Loro ci tengono giustamente che rimanga una famiglia normale. La nostra musica, con questa canzone molto bella di un artista giovane americano, 20 anni, Somber, la canzone è Potential.

la radio italiana del Principato di Monaco.

Loving Complicated su Radio Monte Carlo. Tornando al nostro Flavio Cobolli, lo vedremo domani in campo per il torneo di Halle contro Tiafo. Oggi invece qualificazioni per Mattia Bellucci contro Bolt poco dopo mezzogiorno e Lorenzo Sonigo contro Basilashvili. Queste le due partite di oggi. Sapete che anche questo è weekend di Formula 1, c'è il Gran Premio di Spagna, c'è stata una prova così decisamente di Charles Leclerc, che è andato a muro ieri e ha detto che si vergogna e ha aggiunto che sa che deve essere difficile tifare per lui. Mamma mia, momentaccio davvero. Avremo in pole position, in partenza, George Russell, quindi Hamilton e poi Kimi Antonelli. Mamma mia, ieri si è staccata la corrente a casa mia proprio quando stava facendo la pole Hamilton. Ho dovuto leggere dopo che non l'aveva fatta perché Russell era riuscito ad essere più veloce. Spero che non succeda oggi durante il Gran Premio alle 15:00.

0: Uno dei successi di Fleetwood Mac, questa Little Lies appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Qui vicino alla sede della radio a Milano c'è un ristorante romano molto frequentato, molto divertente, che a un certo punto del pranzo della cena mette a tutto volume gli artisti romani che preferiscono: Gabriella Ferri, Renato Zero, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni e naturalmente anche quello che è in arrivo.
1: Radio Monte Carlo, ogni fine settimana a mezzogiorno, ti invita alla lettura con Il Segnalibro.
2: Non si può comprare la felicità, ma se compri un libro, sei già a buon punto.
1: Il Segnalibro, ogni domenica a mezzogiorno, solo su Radio Monte Carlo.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
7: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
9: No!
10: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
11: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5x1000.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Just gonna
14: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
15: In aria i calzini!
16: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99€ negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Monte Carlo, questo è Benvenuto in Paradiso di Antonello Venditti. Forse avremmo dovuto mettere Notte prima degli esami, visto che ormai ci siamo, la prima prova della maturità il 18 giugno. A questo proposito, so che anche i colleghi vi hanno raccontato degli esami molto particolari che ci sono in giro per il mondo. Sono severissimi quelli che sono in Asia, per esempio il Gaokao, che è l'esame che si fa in Cina, ma io volevo parlarvi dell'esame che si fa invece in Corea del Sud a novembre, il 19 novembre quest'anno, ed è il Sunan, cioè l'esame che si fa per accedere all'università. Lì veramente si raggiungono livelli incredibili, perché le banche e gli uffici pubblici posticipano l'orario di apertura per liberare le strade e i motociclisti si mettono a disposizione nel caso avessimo qualche ritardatario. A sirene spiegate viene scortato lo studente sulla motocicletta fino praticamente al banco. Soprattutto durante i 35 minuti della prova di ascolto della lingua inglese, che è considerata fondamentale, il governo ordina il blocco totale di tutti i voli aerei commerciali e militari. Questo per rendere la giornata degli studenti tranquillissima, senza nessuna distrazione. E questo appunto accade il 19 novembre. Non succede niente del genere per gli esami di maturità dei nostri ragazzi, e da una parte è sicuramente una buona notizia. Troppo stress non fa troppo bene. La nostra musica con il duo napoletano dei Nugenea, anche se fanno base a Berlino, con questo artista giovane di grande talento nato a Londra, si chiama Tom Misch. È una collaborazione nata da poco che porta i suoi frutti con questa canzone che ascoltiamo subito qui nella nostra domenica. Si intitola On and On.

0: Quieres esta niña? Who's the girl, Madonna? Su Radio Monte Carlo, in arrivo le news a cura di TGcom 24.
1: L'ora esatta con
2: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Mattia Venini. Dramma familiare a Sanstino di Livenza, Venezia, dove un 17enne ha ucciso la zia a coltellate per poi lanciare il suo corpo nel fiume vicino casa. Il giovane ha confessato, il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse dovuti a un'eredità. Si cerca ancora il cadavere. Conto alla rovescia per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. I negoziatori del Qatar sono a Teheran per ultimare l'intesa. Trump vuole chiudere oggi, ma i Pasdaran frenano. Il presidente americano ha ribadito che la Repubblica Islamica ha accettato di non avere mai un'arma nucleare. Con un blitz di 6 ore, le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa che tentava di attraversare il canale della Manica. Lo ha annunciato il premier Starmer. La nave, salpata da San Pietroburgo, è ora monitorata al largo della costa meridionale inglese. Il giallo della morte dell'interprete Roberto Pietro Guerrino, trovato ieri nel suo appartamento di Milano con molte ferite alla testa. Il 60enne aveva addosso vestiti femminili. Secondo gli investigatori, sarebbe stato ucciso dopo un incontro intimo. Si valuta l'ipotesi della rapina. Incidente mortale stamattina all'alba sulla statale 77 nei pressi di Corridonia, Macerata. Un violento scontro tra due auto. Due persone sono morte, altre 4 sono rimaste ferite, trasportate all'ospedale di Ancona. Ancora in corso le cause di accertamento. Mondiali di calcio, esordi vincenti per Scozia e Australia, che hanno avuto la meglio su Haiti e Turchia. Pari invece tra Qatar e Svizzera e tra Brasile e Marocco. Si procede alle 19 ore italiane con Germania Curaçao e alle 22 con Olanda Giappone. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Se ascolti Whitney Houston e ti rendi conto che non c'è uno strumento musicale bello come la voce umana. Qui l'abbiamo ascoltata con I Will Always Love You, questa è Radio Monte Carlo, io sono Erina Martelli, mezzogiorno e 7 minuti e ora...
1: Radio Monte Carlo, ogni fine settimana a mezzogiorno, ti invita alla lettura con Il Segnalibro.
0: Eccoci con i due consigli di lettura della settimana. Partiamo da Il bar di Cinecittà, il romanzo di Walter Veltroni pubblicato da HarperCollins. Al centro della storia c'è Giovanni di Otallevi, un ragazzo di 16 anni. Un giorno suo padre gli comunica una grande notizia. È riuscito a procurargli un colloquio con un gerarca, una persona importante. Se Giovanni saprà fare una buona impressione, per lui si apriranno le porte di un luogo straordinario, appena costruito in fondo alla Tuscolana. Una piccola metropoli voluta dal Duce per dare vita a film capaci di incantare il mondo. Giovanni così non sarà costretto a seguire le orme del padre tra i mercati generali, le cassette da scaricare e una schiena piegata dalla fatica. Potrà invece servire da bere e da mangiare ai più grandi divi del paese, in un posto che deve ancora essere inaugurato, ma che ha già un nome destinato a diventare leggenda, Cinecittà. È una fredda mattina del febbraio 1937 quando Giovanni sale sulla sua bicicletta, attraversa Roma ancora addormentata e varca le grandi colonne della città del cinema. Lì incontra Franco Romoli, il capo del bar, e prende posto dietro al bancone. Da quel bancone vedrà passare la storia, diventerà amico di Marcello Mastroianni e di Federico Fellini, crescerà, invecchierà, metterà su famiglia e assisterà allo scorrere di mezzo secolo, la guerra, gli sfollati accolti proprio a Cinecittà, la ricostruzione, il nuovo benessere, gli anni irripetibili della Hollywood sul Tevere e infine l'arrivo della televisione che metterà in crisi quella straordinaria avventura. Walter Veltroni conferma la sua capacità di raccontare la grande storia attraverso vite apparentemente normali, ma in realtà uniche e speciali, come lo sono tutte le vite umane. Costruito in equilibrio tra ricostruzione storica e invenzione letteraria, Il bar di Cinecittà è un grande romanzo storico e familiare, ironico e struggente, dolce e amaro. Un libro che restituisce la magia, le contraddizioni e l'umanità di un luogo unico al mondo, la fabbrica dei sogni chiamata Cinecittà. Ricordiamo quindi il titolo, Il bar di Cinecittà, e l'autore che è Walter Veltroni, già vicepresidente del Consiglio, ministro della Cultura e sindaco di Roma. Torniamo tra pochissimo qui su Radio Monte Carlo con Il Segnalibro.

musica di Radio Monte Carlo nella nostra domenica è un altro libro che vogliamo segnalarvi. Si tratta della graphic novel sulla vita di Vasco Rossi, che appunto si intitola Vasco Rossi, una favola lunga una vita, volume 1, La rabbia giovane, scritto da Barbara Baraldi, già autrice di Dylan Dog, e disegnato da Michele Masiero e Sergio Gerasi, l'editore Sergio Bonelli. Il libro è il primo di tre volumi del nuovo progetto editoriale dedicato a uno degli artisti italiani più amati di sempre. Il progetto si articola in tre volumi a colori, ciascuno di 100 pagine, che ripercorrono la vita e la carriera di Vasco attraverso una narrazione a fumetti intensa, evocativa e profondamente umana. Racconta il libro soprattutto la fase dalle origini alla prima affermazione, l'infanzia e la giovinezza a Zocca, il papà camionista e la mamma casalinga, il rapporto con la musica, gli amici compagni di viaggio, le prime prove, le ragazze, i primi concerti e l'arrivo verso canzoni simbolo come Alba Chiara. Non mancano neppure le tavole che lo ritraggono all'epoca delle radio libere, ai microfoni di Punto Radio nel 1975, dove era un seguitissimo conduttore radiofonico. Un racconto che attraversa musica, parole, immagini e memoria collettiva, restituendo il ritratto di un artista che ha segnato generazioni. A completare ogni volume una sezione di pagine extra che arricchisce il racconto con materiali d'archivio, scritti, autografi e immagini storiche. Una narrazione disegnata per offrire al lettore uno sguardo più ampio e stratificato sul percorso artistico e umano di Vasco. Non è la prima collaborazione tra Sergio Bonelli e Vasco Rossi. Il cantautore ha parlato del modo in cui il fumetto interpreta la realtà. Vasco dice in sostanza che il fumetto non riproduce la realtà, la interpreta, e aggiunge che anche le sue canzoni sono più vere di quello che ha vissuto, perché ne sono la versione definitiva. Sergio Bonelli, editore, trasforma la sua biografia in un lungo romanzo a fumetti, il primo di una trilogia, dicevamo, e lo fa partendo da dove tutto è cominciato, non dal mito, ma dalla scintilla, dalla rabbia giovane di chi non sa ancora dove arriverà, ma sente già che restare fermo sarebbe impossibile. Vi anticipiamo che il secondo e il terzo volume saranno pubblicati in luglio e in autunno. Ricordiamo il titolo: Vasco Rossi, una favola lungo una vita, volume 1, La rabbia giovane, e gli autori, che sono Barbara Baraldi, Michele Masiero e Sergio Gerasi. Ed era questo l'ultimo consiglio del segnalibro con la collaborazione di Antonella Cutolo qui su Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, le comunicazioni del venerdì con Marco Fullone. Dai, mettimi una canzone di Vasco che abbiamo un libro su di lui per il Segnalibro. Ed eccola qui, Alba Chiara, mamma mia che pezzo, appena ascoltato ovviamente qui su Radio Monte Carlo. A proposito di bella musica, c'è un artista che dal 2011 è commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico. Lui è stato ed è soprattutto un produttore di grido, però la sua prima esperienza nel mondo della musica è stata con una band che ha indovinato una canzone che è diventata famosissima, e proprio questa canzone è in arrivo.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Parti e se ti cancellano il volo?
6: Tanto io parto con Boscolo.
7: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
12: Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Non voglio essere fritto!
14: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
13: E gli altri?
14: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
15: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Just gonna
19: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

Proprio lui, Trevor Horn, che è commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico, veramente ha prodotto tanti grandi successi. In questo caso però il successo era suo con i suoi Buggles del 79, Video Killed the Radio Star. Mezzogiorno e mezza di questa domenica, 14 giugno, ci sono tanti italiani che si sono già organizzati per le vacanze, quindi parliamo proprio di questo. Intanto mi incuriosisce che sono parecchi i tifosi che sono andati a New York e hanno in qualche modo organizzato comunque la loro permanenza proprio a New York in concomitanza col calendario delle partite. Pazienza se non c'è l'Italia. Quindi sono stati lì praticamente nella giornata di ieri e poi altri italiani arriveranno il 27 giugno, il 16 e il 30, proprio giorni in cui si gioca da quelle parti. Andiamo in Alto Adige perché arrivano i 15 Sud Tirol Alto Adige Ranger. Non una novità proprio assoluta perché già si erano visti in Val Gardena, però sono appunto questi ranger in stile americano che consigliano ai visitatori come comportarsi, non possono dare multe in ogni caso. E poi abbiamo i musei del Friuli Venezia Giulia, che sono i musei pet friendly, cioè si incoraggiano le persone ad andare anche con i propri animali e ce ne sono tantissimi sparsi su tutto il territorio regionale.

Mrs. Washua, primo grande successo per Mario Biondi, canzone appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Mezzogiorno e 38, c'è El Decor che parla di mercatini dell'usato. Questo è un bel periodo per frequentarli con la bella stagione, poi di domenica ce ne sono un po' in tutta Italia. E cominciamo dalla differenza tra antiquariato e vintage. Perché un oggetto sia considerato vintage deve avere almeno 40 anni ed è antico se ne ha almeno 100. Ed è una regola che si applica a tutte le categorie, libri, ceramiche, vetri, oggetti in terracotta, mobili, tutto quanto insomma. E poi ci sono gli oggetti retro, ma in questo caso sono oggetti nuovi che sono solo trattati per sembrare appunto vecchi. A proposito dei consigli, cioè se comprare oggetti vintage o d'antiquariato, El Decor consiglia quelli vintage per una questione di costi e anche perché si possono comprare delle cose molto belle, soprattutto dipinti a olio. Attenzione però alle lampade, perché le lampade ad alto voltaggio non vanno tanto bene sui lampadari vintage o d'antiquariato, lì bisogna accontentarsi di lampadine un po' più fioche. La nostra musica adesso, qui nella domenica di Radio Monte Carlo con Olita Adams, questa è Rhythm of Life.

0: Olita Adams su Radio Monte Carlo. C'è un artista che da non molto tempo, bisogna dirlo, è considerato il padre dell'indie pop italiano, cioè di artisti come Tommaso Paradiso, Coez, Calcutta e tanti altri. E proprio lui lo stiamo per ascoltare con uno dei suoi successi.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi negli ipere market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
13: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
14: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
15: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Nen. La senti?
18: Nen.
17: È la calma di chi conosce le sue bollette.
18: Nen.
17: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro. Just gonna
8: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

Radio Monte Carlo, la mia città di Luca Carboni, e Luca Carboni sarà uno degli artisti presenti a Modena il prossimo 17 luglio in Piazza Roma all'interno di Jazz Open Modena. È una manifestazione musicale meravigliosa e noi siamo radio ufficiale, appunto, e ci sarà anche la diretta dalla nostra postazione in Largo San Giorgio tutti i giorni con Claudio Di Leo dalle 14 alle 16, e questo dal 13 al 18 luglio. Parliamo di jazz, certo, jazz classico, ma anche quello più contaminato, poi si arriva al pop, al soul, al rock e anche alla musica di Luca Carboni che avete appena ascoltato. Ci sono tre luoghi che ospitano il festival, a partire dallo straordinario scenario di Piazza Roma, su cui si affaccia il maestoso Palazzo Ducale, ora sede dell'Accademia Militare. Il baluardo ospiterà invece la programmazione più propriamente jazz, con i live di artisti come Emma Smith, Francesca Tandoi, Andrea Sabatino, Mammal Hands, Aaron Parks e Herve Sam and the Band. Il giardino Ducale Estense infine sarà il luogo degli open stages dedicati ai più giovani e agli artisti emergenti. Quindi, se vi piace la bella musica e se ascoltate Radio Monte Carlo è sicuramente così, non perdetevi questa manifestazione Jazz Open Modena dal 13 al 18 luglio, e Radio Monte Carlo è la radio ufficiale con le dirette col nostro Claudio Di Leo. Ora la musica ancora con Aaron, la canzone è Wonderful Thing. Nothing.

0: Questa Boy from New York City di The Manhattan Transfer è l'ultima canzone ascoltata con me per questa domenica qui su Radio Monte Carlo. In arrivo ci sono le news di TGK24 e poi sarete con Marco Porticelli. Grazie di cuore da parte mia, io sono Erina Martelli e da parte di Paolo Rossato che ha curato la regia. Ci risentiamo sabato dalle 10. Bacio!
1: L'ora esatta con
2: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Mattia Venini. A San Stino di Livenza, nel Veneziano, si cerca il corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote 17enne. Il giovane ha confessato di aver gettato il cadavere della zia nel fiume vicino casa. Il movente sarebbe legato a dissidi familiari. L'omicidio sarebbe avvenuto giovedì. La Repubblica Islamica dell'Iran ha accettato di non avere mai un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz aprirà a breve, ha ribadito Trump, secondo cui la firma dell'accordo è imminente. I negoziatori del Qatar sono a Teheran per ultimare l'intesa, ma i pasdaran prendono tempo. Con un blitz di 6 ore, le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa che tentava di attraversare il canale della Manica. Lo ha annunciato il premier Starmer. La nave, salpata da San Pietroburgo, è ora monitorata al largo della costa meridionale inglese. Parole shock di Vannacci. Il femminicidio non esiste, un reato specifico non serve. Il generale chiude oggi l'assemblea costituente del suo partito, Futuro Nazionale. Non voglio far implodere il centrodestra, ha assicurato, le alleanze prima delle elezioni. Incidente mortale stamattina all'alba sulla statale 77 nei pressi di Corridonia, Macerata. Un violento scontro tra due auto. Due persone sono morte, altre 4 sono rimaste ferite, trasportate all'ospedale di Ancona. Ancora in corso di accertamento le cause. Formula 1 alle 15, il Gran Premio di Barcellona, 7ª tappa del Mondiale. A partire dalla pole position sarà la Mercedes di Russell, davanti alla Ferrari di Hamilton e al leader della classifica Kimi Antonelli. L'altra rossa di Leclerc scatterà decima. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Cibu, cibu.

Why Can't We Live Together, lei è Shade e questa è Radio Monte Carlo, pronti a cominciare anche oggi. Sono le 13:05, insieme fino alle 4 di questo pomeriggio. Un saluto a tutti da Marco Porticelli, un saluto a Luca Onere che rivedo con grande piacere con me in regia, Rebecca Papi è in redazione programmi, Marco Fullone si è occupato della musica e salutiamo come sempre chi ci precede, cioè Rina Martelli, Stefano Gallarini e Stefano Bragatto che sono stati insieme a noi questa mattina. Allora, tre ore con tante belle cose. Beh, intanto c'è il Gran Premio, avete sentito e visto soprattutto che George Russell torna in pole position a Barcellona. Chissà, ci siamo tutti chiesti che cosa combinerà questa volta Antonelli, visto che ci ha sorpreso per un sacco di Gran Premi ed è in testa al Mondiale. Quindi questo ragazzo che è finito anche sulla copertina del Time, ve lo raccontavo proprio ieri, meritatamente. E quindi, insomma, ci aspettiamo grandi cose anche per questo Gran Premio. Andremo anche negli Stati Uniti perché è stato assegnato il titolo NBA che mancava dai 53 anni ad una squadra, poi dopo vi racconto. E poi giovedì 18 questa settimana scatterà l'ora per gli studenti alle prese con la maturità e quindi come da tradizione ad aprire l'esame ci sarà la prima prova scritta in italiano. Che cosa è successo? Visto l'uso dell'intelligenza artificiale? È chiaro che viene utilizzata per cercare di trovare degli indizi e capire quali potrebbero essere gli argomenti da trattare ed è così che è stato fatto da un sacco di portali, per cui certamente gli studenti avranno preso spunto da tutto questo. Come sempre noi siamo al fianco della grandissima musica e vi facciamo sentire anche la prossima. Lei si chiama Sina Spyro ed è la nuova voce britannica che sta conquistando il panorama musicale internazionale, 1,3 miliardi di stream globali, eccola qua, Material Love. I'm

Buon pranzo a tutti, grazie per aver scelto Radio Monte Carlo. Seguiremo anche lo sport. Avete sentito, George Russell torna in pole position a Barcellona, pilota della Mercedes che realizza questo crono da 1:14.679. Siamo al Gran Premio di Catalogna e beffa la Ferrari di Lewis Hamilton di appena 0.064. Terza casella per Kimi Antonelli. Vi dicevo prima che siamo curiosi di capire che cosa succederà. Leclerc non è andata benissimo perché è finito contro le barriere anche in apertura del Q3 a questo appuntamento. Nonostante il forte impatto non ha riportato conseguenze e nella gara in programma ci sarà. La vittoria sarebbe il minimo che possa fare, ha detto scusandosi, perché tra l'altro ha ribadito il fatto che si vergogni un po' di quello che è accaduto, però sono cose che possono succedere quando si è in gara o in pre-gara addirittura. C'è la nostra grande musica qua su Radio Monte Carlo a farvi compagnia e a farci compagnia. Qua siamo all'inizio degli anni 90, loro si chiamano sorelle Wilson Phillips e questa è Hold On.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, sono le 13:18, Wilson Phillips e Hold On.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience Risparmia e Vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
9: Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Loro sono i Genesis, questa è Radio Monte Carlo, iniziato il mondiale, lo so benissimo che comunque non essendoci l'Italia gli interessi calano un pochino, però c'è anche tutto il retroscena che fa parte del campionato mondiale e qualche giorno fa hanno iniziato a raccontare quello che accade nei vari ritiri delle squadre. Oltre al Qatar, la Bosnia e al Canada, la Svizzera dovrà vedersela con degli ospiti indesiderati, cioè i serpenti a sonagli. La nazionale ha scelto San Diego in California come base per prepararsi ai mondiali, ma il ritiro nella Valle del Carmelo è infestato proprio da questi rettili abbastanza pericolosi. A renderlo pubblico è stata la stessa federazione svizzera in una vistosa zona tratteggiata in rosso con la scritta Area Serpenti. E secondo il Museo di Storia Naturale di San Diego, nella regione, certo, ci sono i serpenti, ci sono quattro specie di serpenti a sonagli molto velenosi. Il Corriere della Sera qualche giorno fa ha ripreso l'articolo ricordando che la California, con l'avvio della stagione delle escursioni, ci sono stati degli avvistamenti che sono cresciuti, ma la Svizzera non è l'unica nazionale alle prese con questi ospiti indesiderati. C'è anche la Norvegia che ha denunciato la cosa, è in ritiro nella Carolina del Nord, ha ricevuto avvertimenti ufficiali sulla presenza proprio dei rettili Copperhead, definiti molto comuni in città. Il sito del comune comunque invita esplicitamente a non provocarli né avvicinarsi, e credo che nessuno abbia voglia di fare questo. Più di un atleta comunque ha denunciato il fatto e ha detto di non aver preso benissimo la notizia, anche perché i ragazzi devono star lì e cercare di mantenere la calma, la lucidità, devono lavorare sul loro operato, e quindi avere questa cosa che ti stressa non credo sia il massimo. Ma vabbè. Allora, Radio Monte Carlo, la nostra grande musica e la canzone nuova anche di Malika Ayane, si chiama Una possibilità.

Il brano si chiama Miracle Worker, loro sono super heavy, dico lui perché chi ha ideato il gruppo è Mick Jagger. Volevo parlarvi di lui perché in una serata qualunque il tutto si è trasformato in un evento destinato a entrare negli aneddoti più memorabili di Oxford, perché Mick Jagger in persona ha lasciato senza parole gli avventori dell'Half Moon. Che cos'è l'Half Moon? È un piccolo e caratteristico pub irlandese nel quartiere di St. Clements.

0: Steven Soderbergh sta realizzando il film su John Lennon e ha raccontato del perché abbia utilizzato l'intelligenza artificiale non per riprodurre John Lennon ma per le parti mancanti e cercando così di identificare un John Lennon praticamente che sia quello reale, quindi l'aiuto dell'intelligenza artificiale ma fatto ovviamente con razionalità. Sono le 13:41 minuti e questa è Radio Monte Carlo.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina Deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi

0: fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
2: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril, Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Io della B, lei è The Three e questa è Radio Monte Carlo. Parliamo di sport oltreoceano, ma non parliamo di nuovo di mondiali, piuttosto dei New York Knicks che hanno vinto ancora una volta in casa a Sant'Antonio 94-90, conquistando però il titolo NBA che mancava, pensate, da 53 anni. Protagonista assoluto è il capitano, che è Jalen Brunson, autore di 45 punti. La vittoria dei Knicks ha scatenato un entusiasmo pazzesco a New York che non si vedeva tra l'altro da decenni. Centinaia di migliaia di newyorkesi si sono riversati sulla Quinta Strada. Sembrava, secondo i racconti, quella dell'ultimo dell'anno. Grattacieli storici come Rockefeller Center, l'Empire State Building si sono colorati di arancione e blu, in omaggio ovviamente ai colori della squadra. Poi balli per la strada con musica latina che hanno unito la comunità dei tifosi con quella portoricana, che tra l'altro giovedì sarà protagonista sulle stesse strade in una parata celebrativa. New York adesso attende il ritorno dei campioni d'America per quella destinata ad essere un evento senza precedenti. Beh, bello, bello tutto il colore che si è creato attorno, l'entusiasmo, si possono vedere ovviamente le fotografie in rete. Ho colto l'occasione per raccontare anche qualcosa che riguarda lo sport, appunto, d'oltreoceano. C'è la nostra grande musica, se ne sta andando anche praticamente la nostra prima ora. Radio Monte Carlo, insieme a voi fino alle 4 di questo pomeriggio. Un gran parlare anche di Harry Styles, non soltanto per la sua capacità in musica, ma anche per tutte le sue peculiarità. Intanto, adesso ascoltiamo la nuova American Girls.

0: Monte Carlo, e chiudiamo questa nostra prima ora con una chicca veramente meravigliosa. La voce che avete ascoltato è quella di Fiorella Mannoia con Ascolta l'infinito, ma non è tutto, perché nelle prossime due ore, anzi anche a seguire, ci sarà tanta bella musica e un sacco di belle cose da raccontarvi. Adesso Breaking News del TGcom 24, ma prima si va al cinema.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: L'ora esatta con
5: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
7: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Iran ha accettato di non avere armi nucleari. Hormuz aprirà a breve. Così Trump, che ribadisce l'imminente firma dell'accordo. Teheran prende tempo, testo non finalizzato, punti chiave ancora irrisolti, riferiscono i negoziatori. Intanto Netanyahu annuncia colpiti obiettivi di Hezbollah a Beirut in risposta a lanci di droni su Israele. Al via domani a Evian in Francia il G7, sul tavolo l'emergenza economica dettata dalla chiusura di Hormuz, presente Trump che dovrebbe chiedere ai partner di partecipare allo sminamento dello stretto. Ci sarà anche Zelensky, che martedì parteciperà a una riunione con il presidente americano. La Svizzera dice no al limite numerico per la popolazione residente al referendum. Secondo le prime proiezioni post voto, il 55% boccia l'iniziativa proposta dall'estrema destra, che puntava a un tetto massimo di 10 milioni di abitanti. Unanimi i cantoni francofoni, meno quelli di lingua tedesca. Primo giorno fuori dal carcere per Alberto Stasi, dopo che il tribunale di sorveglianza gli ha concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il 42enne, unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non può dormire fuori casa. Per ora non tornerà a Garlasco. A San Stino di Livenza, nel Veneziano, si cerca il corpo della 53enne uccisa dal nipote di soli 17 anni. Il giovane ha confessato di averla assassinata giovedì per alcuni dissidi familiari, poi avrebbe gettato il cadavere della zia nel fiume vicino a casa. Mondiali di calcio, la Scozia vince 1-0 su Haiti, l'Australia 2-0 sulla Turchia, pari 1-1 Qatar-Svizzera e Brasile-Monaco. Oggi alle 19 Germania-Curaçao e alle 22 Olanda-Giappone. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Ah! E se ci sono costi nascosti? Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
10: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Jesus to a Child, qualcuno ci scrive spettacolo, perché questa è la grande musica che vi offre Radio Monte Carlo. Il grandissimo George Michael apre la nostra seconda ora. Buon pomeriggio, buona domenica da Marco Porticelli, da Luca Onere con me in regia, insieme fino alle 4. Parliamo anche di quello che accadrà il 18 giugno. Ci sarà qualche studente all'ascolto che dovrà affrontare la maturità. Come da tradizione, ad aprire l'esame sarà la prima prova scritta in italiano. Già partito il Toto Tracce, gli studenti e i genitori, anche molti insegnanti, provano a immaginare quali autori, quali argomenti potrebbero comparire tra le proposte del Ministero dell'Istruzione e del Merito per la prima prova d'italiano. Allora, cosa si fa? Abbiamo l'intelligenza artificiale, quindi sottoponiamo il quesito all'intelligenza artificiale. Ci sono più possibilità, è chiaro che interrogandone una e l'altra si possono fare dei raffronti. Il risultato è interessante, e anche se, bene precisarlo, si tratta di un'analisi da prendere sempre con le pinze. Quindi il chatbot ha spiegato, uno di questi perlomeno, di aver elaborato le proprie valutazioni sulla base delle ricorrenze del 2026. Un elemento mai trascurabile in questi casi è lo storico delle tracce precedenti. Per ChatGPT uno degli indiziati principali è Umberto Saba, assente dalla prima prova dal lontano 2000. Molto forti anche le candidature di Italo Calvino. Sempre secondo l'intelligenza artificiale, il suo rapporto con la modernità, la scienza e la tecnologia è perfetto per dialogare con le questioni, quelle contemporanee ovviamente. Per quanto riguarda possibili argomenti per il saggio breve, ChatGPT ritiene molto probabile che un tema sull'omnipresente intelligenza artificiale che rispolvera grandi classici potrebbe essere anche contemplato in questa prova. Beh, non ci resta che aspettare 4 giorni e cercare di capire quello che succederà. Radio Monte Carlo, la nostra grande musica nella domenica pomeriggio. Sentiamo anche la canzone nuova di Noemi e si intitola Bianca. Sono

E questa è Rihanna con Te Amo su Radio Monte Carlo. New York è interessata da grandissimi eventi collaterali legati allo sport. Prima vi dicevo dell'NBA e di questi festeggiamenti pazzeschi, ma ha anche organizzato un maxi evento gratuito sul Great Lawn di Central Park, questa immensa distesa erbosa ovale di 55 altri, che sono circa 22 ettari, situata nel cuore del parco, compresa tra la 79esima e l'85esima strada, per la finale del 19 luglio, quando decine di migliaia di tifosi si ritroveranno per la finale di Coppa del Mondo FIFA. Se non altro può fare questo e offrire una specie di ticket quasi gratuito, visto che si è parlato moltissimo del prezzo dei biglietti esagerato, e questo darà modo anche a persone del popolo di andare a vedere la partita finale proprio dei mondiali. Siete su Radio Monte Carlo e lui è Nick Kamen, la canzone si chiama Tell Me.

0: Buona domenica e grazie per aver scelto Radio Monte Carlo. Allora, oggetti smarriti o addirittura rubati, mai perdere le speranze, perché anche a distanza di molti anni questi possono essere ritrovati. C'è un episodio che vi voglio raccontare, lo farò tra pochissimo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
12: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
11: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
13: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
14: Ma cosa dici?
13: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
14: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
15: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
16: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
17: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
18: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
19: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

su Radio Monte Carlo, buona domenica. Allora, vi dicevo qualche minuto fa, non bisogna mai perdere le speranze. Se c'è stato un furto di un oggetto magari prezioso a cui siete stati molto affezionati, sappiate che un giorno potrebbe capitare di riaverlo sotto casa o magari in casa. Parlo di questo controllo dei carabinieri che è avvenuto in provincia di Rovigo, che ha consentito di chiudere una vecchia denuncia di furto rimasta sepolta per 45 anni. Parliamo di un ciclomotore, il Ciao, lo ricordate sicuramente in molti, privo di assicurazione, con una targa apparentemente appartenente ad un altro veicolo, caso riemerso non da un fascicolo semplicemente impolverato, ma da un controllo stradale, perché non c'era nessuna indagine riaperta, soltanto un uomo che è stato fermato in provincia di Rovigo in sella a questo vecchio ciclomotore perché era alla guida senza casco. Abbastanza per far scattare questa verifica, quindi primo indizio vero è la targa. Quella montata non appartiene al ciclomotore, ma a un altro veicolo intestato a questo signore. A quel punto il controllo cambia un pochino passo e l'uomo viene invitato a seguire i militari in caserma. Il vecchio motorino, più che un mezzo da sanzionare, diventa un oggetto da identificare. Quindi la chiave del caso è il numero di telaio, che è inserito nelle banche dati della polizia con quel codice che riapre la storia praticamente rimasta sospesa per quasi mezzo secolo, e risulta rubato nel Ferrarese a una trentina di chilometri di distanza nel 1981, un'epoca in cui questo piccolo ciclomotore, per questo dicevo molti di voi lo ricorderanno, era una presenza quotidiana nelle nostre strade, un motorino molto spartano che veniva personalizzato, che veniva a volte anche un pochino potenziato e si accendeva pedalando, cosa tra l'altro che capitava a molti: quando restavi senza la miscela andavi pedalando con una bicicletta. Nonostante i 45 anni trascorsi, i carabinieri riescono a rintracciare anche attraverso il telefono il proprietario, che all'epoca aveva denunciato il furto. L'uomo conferma la scomparsa del ciclomotore e fornisce anche un dettaglio preciso, una specie di particolare univoco del mezzo che è sufficiente per chiudere il cerchio, una sorta di impronta digitale meccanica custodita nella memoria di questo signore più a lungo di quanto il caso fosse rimasto sepolto negli archivi. E così caso risolto, quindi una storia a lieto fine, molto bella, non soltanto per il fatto che lui è rientrato in possesso, rientrerà, insomma, fatte tutte le pratiche, in possesso del suo oggetto, ma perché c'è anche qualcosa di romantico dietro tutto questo. Quindi bella storia e lieto fine. Radio Monte Carlo, le 14:32 minuti, buona domenica, riposatevi, ascoltatevi, godetevi la nostra grande musica. Adesso arriva Ella Langley e questa è Choosing Texas.

When We Were Young, lei e Adele, questa è Radio Monte Carlo a 20 minuti dalle 3 di questo pomeriggio, di questa domenica. Sapete che Google Earth ha inventato un nuovo modo per intrattenerci, c'è un nuovo strumento che permette di esplorare il mondo dall'alto, ma è più difficile di quanto sembri. È stato lanciato il 12 giugno questo nuovo strumento che permette di esplorare il pianeta dall'alto, è pensato per un uso amatoriale non professionale e consente di vedere gli edifici in 3D, le immagini spettacolari mentre vi spostate da una destinazione all'altra. Cosa riesce a fare la tecnologia? Finora offriva un simulatore di volo solo nella versione desktop professionale, ma è la prima volta che lo si può usare direttamente nel browser. Le varie scorciatoie da tastiera sono disponibili sulla pagina per gli sviluppatori, che spiegano praticamente tutto, dall'aumento o riduzione della velocità a lì a sinistra e a destra. Insomma, diventiamo piloti, se non altro sullo schermo del computer di casa nostra. Divertente, molto divertente, e soprattutto il fatto di poter viaggiare per il mondo così, seduti comodamente alla nostra scrivania o in casa, credo che sia veramente meraviglioso. Almeno uno riesce a vedere dei posti che magari nella vita non riuscirebbe mai a raggiungere. La nostra grande musica, bella anche la prossima, lui è Michael Bolton e questa si intitola Can I Touch You There?

0: La grandissima musica di Radio Monte Carlo, e lui era Michael Bolton.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: In aria i calzini!
11: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno. Just gonna
12: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
14: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
15: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
16: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.

No One in the World, lei è Anita Baker e questa è Radio Monte Carlo. Mancano 8 minuti alle 3 del pomeriggio, momento importante perché sapete, la domenica o perlomeno il fine settimana ci occupiamo anche di sport. La Formula 1 in Spagna con il Gran Premio sul circuito di Catalunya, per vedere un po' come andranno intanto i nostri colori italiani e come andrà anche Kimi Antonelli. Siamo molto curiosi. Lui questa volta non ha conquistato la pole position, ma dei numeri per andare bene. Parliamo anche di musica. Bungaro torna con un progetto nuovo, ricco di collaborazioni: Jovanotti, Paolo Freso, Omar Sosa, Chico Barche de Olanda, Paolo Buonvino e tanti altri. L'album si chiama Fuoco Sacro e la canzone che ascoltiamo da quest'album è questa ed è Brizza Morena.

0: Chiudiamo questa ora con With the Pride, erano Spandau Ballet e adesso Breaking News del TG Com 24.
1: L'ora esatta con Ristora.
2: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Ancora botta e risposta tra Trump e l'Iran sull'accordo. Hanno accettato di non avere l'arma nucleare. Hormuz riaprirà, dice il presidente americano. Testo non finalizzato, punti chiave ancora irrisolti, replicano i Pasdaran. Intanto Israele colpisce infrastrutture di Hezbollah a Beirut, 3 morti e 15 feriti. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa mentre tentava di attraversare il canale della Manica. Il blitz, durato 6 ore, è stato reso pubblico dal premier Starmer. La nave, salpata da San Pietroburgo, è stata fermata ed è ora monitorata al largo della costa. No del 55% degli svizzeri alla proposta dell'estrema destra di imporre un tetto massimo alla popolazione. Il referendum boccia il limite di 10 milioni di abitanti. Particolarmente compatto il voto dei cantoni francofoni, convinto ma meno granitico il parere dei territori di lingua tedesca. A San Stino di Livenza, nel veneziano, in corso le ricerche del corpo della 53enne uccisa dal nipote di soli 17 anni. Il giovane, che ha confessato l'avrebbe assassinata giovedì dopo alcuni dissidi familiari, avrebbe poi gettato il cadavere della zia nel fiume vicino a casa. Una studentessa di 17 anni di Salerno, in coma da 18 mesi per una grave patologia cerebrale, è stata bocciata dalla sua scuola per le troppe assenze. Lo scorso anno era stata ammessa alla classe successiva. Il padre chiede l'annullamento della bocciatura e accusa trattamento offensivo e disumano. Mondiali di calcio oggi alle 19 Germania Curaçao e alle 22 Olanda Giappone, poi nella notte Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. Formula 1 al via al Gran Premio di Barcellona, pole position per Russell, Antonelli parte terzo. Queste le breaking news di TG Com 24.
5: Ah! E se non caricano streaming? Cop Voce e un super 5G.
6: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
7: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Hero di Mariah Carey che apre la nostra ultima ora. Sono 7 minuti dopo le 3 di questo pomeriggio. Buona domenica e grazie per aver scelto Radio Monte Carlo. Sono Marco Porticelli con Luca Oner e con me in regia. Ancora un'oretta insieme, parliamo anche della Formula 1. So che molti sono interessati ad avere gli aggiornamenti. Noi siamo qua apposta per raccontarvi che cosa sta succedendo per questi 66 giri sul circuito di Catalogna, dove tra l'altro ci sono temperature veramente impossibili, perché al momento dicono che la temperatura dell'asfalto sfiori i 52 gradi, per cui anche qua le strategie per la sostituzione degli pneumatici cambierà di volta in volta, ma saremo in grado di darvi tutto quello che accade. Intanto ottimo lo spunto di Russell, che tiene la testa della corsa. Hamilton resta secondo e cerca di tenere molto stretta questa posizione, ma è in agguato sul connazionale della Mercedes. Kimi è terzo, Leclerc era decimo e passato in settima posizione, per cui la Ferrari cerca di riscattarsi, almeno quella di Leclerc, visto quello che è accaduto nelle prove. Sapete che è andato a muro e ha dichiarato proprio attraverso i giornali in un'intervista che si vergognava un po' della situazione, però sappiamo che è in sofferenza. Vanno molto bene le Mercedes, i giri al momento sono 5, questa è la situazione, quindi Russell, Hamilton, Antonelli, Norris, che tra l'altro è molto vicino allo stesso Antonelli e non dà tregua, sta cercando di passare, ma il buon Kimi sta cercando comunque di mantenere la posizione e soprattutto il sangue freddo. La nostra grande musica su Radio Monte Carlo, quindi una parentesi dedicata alla Formula 1, e adesso arriva Cam Rudd, questa si intitola You Yourself.

Questa nostra stagione Eros Ramazzotti su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale della prima edizione italiana di Jazz Open Modena. Saremo in diretta dalla nostra postazione in Largo San Giorgio a Modena tutti i giorni e ci sarà Claudio Di Leo a farvi compagnia dalle 14 alle 16 per farvi vivere questa edizione di Jazz Open Modena. Sono tre i luoghi che ospitano questo festival: il Baluardo, con la programmazione più propriamente jazz, con i live di artisti come Emma Smith, Francesca Tandoi, Andrea Sabatino e tanti altri; il Giardino Ducale Estense, che è il luogo degli open stage dedicati ai più giovani e agli artisti emergenti; e poi Piazza Roma, su cui si affaccia il maestoso Palazzo Ducale, ora sede dell'Accademia Militare, dove il palco principale ospiterà i grandi live, tra cui il concerto anche di Diana Krall. La data è quella del 13 di luglio. Ebbene, per darvi un assaggio vi facciamo sentire proprio la sua voce, Diana Krall, con un classico, questo è Just the Way You Are.

0: Eccola qua la grandissima voce di Diana Krall su Radio Monte Carlo. Allora, situazione in Formula 1. Antonelli al momento è primo perché Russell ha effettuato il pit stop. Antonelli è seguito da Norris e da Leclerc. Questa è la situazione, ma adesso attenzione! C'è un pregiudizio sulle auto elettriche, che siano pesanti. Beh, la nuova Volvo EX60 è qui per smentirlo. Gli ingegneri svedesi, utilizzando la tecnologia del mega casting, hanno eliminato centinaia di componenti strutturali sostituendoli con un'unica fusione d'alluminio e integrando la batteria direttamente nel telaio. Risultato? Meno 70 kg sulla bilancia e un'agilità davvero sportiva tra le curve, senza rinunciare allo spazio di un grande SUV. Scopritela subito su volvocars.it.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Open Modena. In programma da lunedì 13 a sabato 18 luglio a Modena. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sulle forchette!
4: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nell'ipermarket aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
7: Figurati, me ne trovano un altro.
6: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
8: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
9: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

We are family dalle Sister Sledge su Radio Monte Carlo. Allora, momento di pulizie d'estate, non di primavera, perché ormai la primavera è quasi andata. Leggevo di questa startup che pulisce casa gratuitamente per addestrare i robot della prossima generazione, robot domestici. Si chiama Shift, arriva dalla Germania, o perlomeno è in Germania, e in pratica questa piattaforma invia nelle case, qua hanno fatto l'esperimento negli Stati Uniti a New York, dove arriva questo addetto alle pulizie dotato di una telecamera che per 2 ore svolge delle normali faccende domestiche mentre il sistema registra video e movimenti. Il servizio non viene pagato in denaro ma con dei dati raccolti. Questi dati sono così preziosi per l'addestramento dell'intelligenza artificiale da consentire di offrire gratuitamente questo servizio. Lo scambio è quindi di dati raccolti per addestrare l'intelligenza artificiale, e spiega la stessa startup, o perlomeno chi l'ha organizzata, dicendo che può permettersi di fornire questo servizio gratuito perché i dati sono così preziosi da offrire poi tutto quello che permetterà a questa startup di lavorare. Per quanto riguarda la privacy, perché questo è sicuramente un argomento molto discusso, promettono che tutti i contenuti sensibili saranno sfocati dai video prima di essere usati per addestrare il dispositivo. L'obiettivo è che ogni video venga elaborato in modo da essere anonimo e condiviso solo per la formazione della stessa intelligenza artificiale, mai condiviso pubblicamente e mai utilizzato soprattutto per la pubblicità. Ma questo non è l'unico caso, sono molte le aziende che si stanno muovendo per costruire degli umanoidi, dei robot progettati proprio per assomigliare e muoversi come gli umani nelle fabbriche e nelle case, ma come ben sappiamo l'intelligenza artificiale per essere istruita ha bisogno sempre dell'uomo, quindi non facciamoci grosse domande e preoccupazioni in virtù dell'arrivo di tutte queste cose. Siete su Radio Monte Carlo, sono le 15:32, sentiamo la nuova canzone di Gaia.

Wonderful World, lui è James Morrison e questa è Radio Monte Carlo. L'intelligenza artificiale avanza, vi ho raccontato poco fa di questa startup che la utilizza e perlomeno la addestra attraverso dei suoi addetti per cercare di avere un robot umanoide che dovrebbe fare le pulizie in casa nostra. Ma i laureati della categoria nativi digitali, la generazione Z, hanno fischiato per esempio un discorso sull'arrivo degli agenti di intelligenza artificiale, sull'intricata integrazione di questa tecnologia nelle aziende. A pronunciare il discorso è stato Eric Schmidt, che è l'ex CEO di Google, che qualche giorno fa se n'è andato quasi sbalordito dalla University of Arizona. Inutile dire che questo video ha fatto subito il giro del web e una possibile chiave di lettura è che, nonostante la generazione comprenda che l'intelligenza artificiale può essere utilizzata anche per questioni interessanti, l'attuale implementazione fatta dai più grandi sembra non andare a genio ai ragazzi. Come sempre diciamo, l'intervento umano è fondamentale, perché comunque l'intelligenza artificiale al momento non può prendere il sopravvento, ma ha una specie di controllo su questi nuovi dispositivi. Radio Monte Carlo, e adesso la musica di Daryl Owen Joe Notes, questa è Private Eyes.

0: Grandissima musica, loro erano Danny Lola and John Oates con Private Eyes.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Il mare del Salento continua a sorprendere la comunità scientifica. Al largo di Santa Caterina di Nardò, in Puglia, un gruppo di ricercatori ha identificato una nuova specie marina battezzata Mixicola Alberto Angela, in onore di Alberto Angela. Tutto questo per il suo contributo alla diffusione della cultura scientifica. Questo particolare organismo è noto come verme con le ciglia, utilizza eleganti strutture a ventaglio per filtrare il nutrimento dell'acqua. La scoperta dimostra come anche ecosistemi studiati da decenni possano ancora custodire nuove forme di vita, arricchendo la nostra conoscenza della biodiversità marina del Mediterraneo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatina!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
9: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia megacasting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
10: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
14: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
15: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
16: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
15: No!
16: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
18: Ristora.
17: Capsule per ogni ora.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del Benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

What's Love Got to Do with It? La voce è quella di Tina Turner. Torniamo in Spagna per il Gran Premio. Qualche aggiornamento: siamo oltre la metà della gara, perché siamo oltre il 34esimo giro. Via radio è stato ricordato a Kimi Antonelli che è al limite della penalità con track limits e a pochissimo, veramente pochissimo da Russell, e credo che per Russell sia veramente un incubo vedersi una macchina attaccata dietro negli specchietti che sta aspettando il momento giusto per scattare in avanti e per recuperare la posizione fatale, quella che lo porterà in testa a questo Gran Premio. Sarebbe una grande soddisfazione, anche perché beh, i colori italiani sì, su una macchina che non è italiana, però è bello, è molto emozionante. Abbiamo visto anche a Monaco questa vittoria che ci ha restituito forti emozioni. Allora, su Radio Monte Carlo la nostra grande musica è la canzone nuova di Bruno Mars, si intitola Risk It All.

0: Sharp, You è l'ultima canzone che ascoltiamo insieme. Sono tre ore volate, volate davvero. È stato un piacere restare con voi, è stato un piacere restare con Luca Oner e con me in regia, che saluto e ringrazio. Ringrazio anche Rebecca Papi in redazione dei programmi, Marco Fullone che ha scelto la musica per questo fine settimana. Ciao Marco, un saluto a tutti voi, un grazie da parte mia. Io sono Marco Porticelli, ritorno con voi il prossimo weekend, sabato e domenica, come sempre a partire dall'una. Tra un attimo sarete con Silvia Notar Giacomo per le prossime tre ore. Vi auguro una buona settimana e vi lascio subito con le breaking news del TGCOM 24. Ciao a tutti, alla prossima.
1: L'ora esatta con Ristora.
2: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Israele torna a bombardare Beirut, colpite infrastrutture di Hezbollah, almeno 3 morti e 15 feriti. Netanyahu si giustifica, risposta ad attacchi contro il territorio israeliano. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf attacca, dimostrazione dell'incapacità americana di rispettare gli impegni. Il raid fa scricchiolare l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Inutile proseguire, dice Teheran, che già sottolineava scarsi progressi sui punti più delicati, ma Trump tira dritto, hanno accettato di non avere armi nucleari. Domani al via Evian in Francia il G7, il presidente americano chiederà ai partner di partecipare allo sminamento di Hormuz. Papa Leone XIV chiede ai cristiani di essere un rifugio per i più deboli. Ancora troppo diffusa un'ingiustizia sociale che sgorga dalla corruzione, deplorevole e discriminatoria. I primi a subirne le conseguenze sono i poveri, in aumento in molte società, il messaggio del pontefice. Ancora in corso a San Stino di Livenza, nel Veneziano, le ricerche del corpo della 53enne uccisa dal nipote di 17 anni. Il giovane reo confesso ha ucciso la zia giovedì, gettandone poi il cadavere in un fiume. Alle origini del delitto un rimprovero dopo un diverbio sul patrimonio di famiglia. 2 alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio, precipitando per circa 100 metri. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e di una giovane di 25. Inutile l'intervento dell'elisoccorso, una terza persona sopravvissuta è stata recuperata ancora incordata alla parete. Mondiali di calcio, vittorie 1-0 per la Scozia su Haiti e 2-0 per l'Australia sulla Turchia, pareggio 1-1 per Qatar-Svizzera e Brasile-Marocco. Oggi alle 19 Germania-Curaçao e alle 22 Olanda-Giappone, poi nella notte Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Simply Red, It's Only Love dal 1989 qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica 14 giugno, ben trovati, 7 minuti dopo le 16. In mia compagnia io sono Silvia Notargiacomo, eccomi qui puntuale per accompagnarvi come sempre avviene nel fine settimana fino alle 19. Saluto subito la squadra, Luca Onere in regia a Milano quest'oggi, Chicco Allotta all'assistenza tecnica negli studi di Roma, Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone che ha pensato della musica meravigliosa, saluto ovviamente Marco Porticelli che mi ha preceduta, che ritroverete chiaramente il prossimo fine settimana. Allora amici, come sta andando questa domenica? Come sta andando con questo caldo che è arrivato? Perché questa è proprio l'ondata vera e propria di caldo ufficialmente arrivato, con temperature che toccano i 34 gradi al centro nord. La vera notizia secondo gli esperti del meteo è che arriveranno da questa notte proprio le notti tropicali in arrivo, cioè praticamente le temperature non scenderanno mai sotto i 20 gradi, quindi ormai neanche il lenzuolino fra un po' metteremo, perché giustamente siamo praticamente entrati in estate, un'estate bella calda, ma c'è tanta buona musica per sentirsi meglio, dai, ci mettiamo il sole addosso, ci mettiamo un po' di leggerezza con la grande musica di Radio Monte Carlo per voi, Jungle, questa è Carry On.

sicuramente l'avrà fatta anche ieri sera in quel di Firenze, Robbie Williams, questa canzone meravigliosa You Know Me, che abbiamo riascoltato nella nostra domenica qui su Radio Monte Carlo, perché proprio ieri, dopo un bel po' di anni, stiamo parlando di 29 anni, Robbie Williams è stato grande protagonista alla Visarno Arena, appunto di Firenze, per il Firenze Rocks Festival, molto molto seguito, con headliner prestigiosissimi, importantissimi, appunto come Robbie Williams, che ha fatto praticamente una grande festa, ha cantato tutti i suoi grandi successi, 52 anni, e vi assicuro, non vederglieli addosso, a me è capitato di intervistarlo quasi 2 anni fa e sembrava veramente ancora il ragazzino dei Take That, incredibile, sempre pieno di fascino, di umorismo, molto simpatico, molto alla mano, è veramente un anchorman, se vogliamo dirlo, perché è proprio uno di quelli che sa trascinare in modo impressionante, e che sia davanti a una telecamera, che sia su un palco, che sia davanti a un microfono, è bravissimo, e ne ha dato prova chiaramente anche ieri. Allora, un po' di aggiornamenti per i grandi appassionati del Gran Premio di Catalogna. Barcellona, siamo al giro 53-54, Hamilton primo, Russell secondo, Antonelli terzo, noi vi teniamo chiaramente aggiornati. Intanto tutta la nostra grande musica per accompagnarvi in questa domenica, anche Stephanie Mills.

0: What I Gonna Do With My Lovin', Stephanie Mills, qui su Radio Monte Carlo. Amici, buona domenica, state con noi. Tra poco, beh, facciamo un crossover di sport, tra i mondiali di calcio, un po' di Formula 1 e poi anche l'NBA, perché ieri c'è stato un super evento in quel di New York e ne parliamo tra pochissimo.
1: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: In aria i calzini!
4: Con Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno, offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99€ negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
8: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
9: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.
11: Devi arredare il tuo giardino?
12: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
13: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

Ligabue, una vita da mediano dal 99 qui su Radio Monte Carlo, 16:29 minuti. Buona domenica a tutti voi. Allora, dalla regia mi danno un po' di indicazioni per quanto riguarda appunto questo Gran Premio de Catalogna a Barcellona. C'è stato un momento molto aggressivo di Kimi Antonelli che è passato in seconda posizione, giusto? Mi dicono così, quindi insomma pare che sia stato un momento molto molto avvincente. Nel frattempo, visto che ci ha dato questa assist incredibile Ligabue, io parlerei un attimo di mondiali, amici, perché sì, è vero, è un mondiale strano per noi italiani perché non c'è per la terza volta purtroppo la nostra nazionale italiana di calcio, ma ci sono degli allenatori italiani che stanno allenando, stanno appunto guidando delle squadre di altri paesi. Per esempio Carlo Ancelotti è il mister del Brasile che proprio questa notte ha affrontato il Marocco, finita 1-1, un inizio abbastanza da brivido, però insomma c'è stato un pareggio, mentre all'alba c'è stata la Turchia italiana di Vincenzino Montella che ha sfidato l'Australia. Purtroppo non è andato bene questo inizio perché l'Australia ha vinto 2-0, però Vincenzo Montella, da uomo di campo, di calcio, insomma sa benissimo che può succedere, tant'è che in qualche intervista ha detto vabbè, abbiamo iniziato un po' col piede sbagliato, l'Australia è stata particolarmente brava, sono stati particolarmente forti, quindi ci sta. Tra l'altro io sono legata a Vincenzo Montella da romanista, per me è l'aeroplanino che insomma segnò quel gol al 39esimo nella partita dello scudetto del 17 giugno del 2001, al 39esimo, che non ci scogliamo noi romanisti dalla testa, quindi insomma è un bel ricordo, ecco. Allora amici, state con noi in questa domenica, chiaramente tanta buona musica su Radio Monte Carlo come sempre per voi. Miley Cyrus.

Bird, Miley Cyrus nella nostra domenica pomeriggio qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, in pochi secondi è successo di tutto sul circuito di Barcellona. Intanto appena vinto Hamilton è arrivato primo, secondo Russell, perché che cosa è successo? Nel frattempo il nostro Kimi Antonelli, dopo aver superato Russell, quindi era arrivato in seconda posizione, purtroppo insomma c'è stato un contatto proprio con Russell. Subito dopo è praticamente saltato una parte della carena della vettura, appunto della macchina di Antonelli, e si è dovuto ritirare proprio praticamente a un penultimo giro, terzultimo giro, quindi purtroppo è andata così per il nostro Kimi Antonelli. Comunque Hamilton è arrivato primo, quindi saranno contenti i ferraristi, chiaramente, che stavano ovviamente supportando la scuderia Ferrari. Allora amici, state con noi in questa domenica, vi accompagniamo anche con uno straordinario Paolo Notini, questo è Last Request.

0: Dal 1987 una super band di Bon Jovi, Never Say Goodbye, qui su Radio Monte Carlo, e da una voce straordinaria come quella di John Bon Jovi tra poco ne ascolteremo un'altra di grande voce, uno dei più grandi bassisti al mondo e sicuramente una delle voci britanniche più amate. State con noi, a tra poco.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: NH Collection Hotels and Resorts, hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace. Just
7: gonna stay. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto, allaccia la libertà!

1993 per questa Seven Days Sting su Radio Monte Carlo, e mentre cantava Sting, amici miei, io vi ringrazio perché mi avete portato in luoghi meravigliosi grazie ai vostri messaggi al 342-4141-762, tantissime le foto dal mare. Vi saluto tutti quanti, godeteveli e soprattutto fate un sacco di tuffi, canzone che sta per arrivare perfetta proprio per tuffarsi in acqua con la Pesce di Martino. Questa è Splash.

0: Pezzone The Queen, I Want to Break Free su Radio Monte Carlo, le 17 in punto. Tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione del TGCOM 24 e Autotraffic.
1: L'ora esatta con
2: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Formula 1 a Barcellona, Hamilton vince per la prima volta al volante della Ferrari. Per il cavallino, prima vittoria stagionale. Antonelli terzo per tutta la gara, ma a 4 giri dalla fine, appena scattato in seconda posizione, perde un pezzo d'ala e si ritira. Fuori nel finale anche Leclerc. Israele bombarda Beirut, colpite infrastrutture di Hezbollah, almeno 3 morti e 15 feriti. Netanyahu parla di risposta ad attacchi contro territori israeliano. L'Iran avverte, i raid non resteranno impuniti. Massima allerta in Israele per possibili attacchi missilistici di Teheran. E il capo del Parlamento iraniano Ghalibaf gela i negoziati con Washington. Il bombardamento in Libano dimostra l'incapacità americana di rispettare gli impegni. I Pasdaran, inutile proseguire con i negoziati. Trump tira dritto, hanno accettato di non avere armi nucleari, spero nella firma entro oggi. Il femminicidio non esiste, è un'assurdità che serve a fare il lavaggio del cervello. Così Vannacci all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Scoppia la polemica, insorgono opposizione e associazioni. Parlare per gli altri è troppo facile, serve rispetto, dice il papà di Ilaria Sula, uccisa a 22 anni dal fidanzato. A Sanstino di Livenza, nel Veneziano, si cerca ancora il corpo della 53enne uccisa dal nipote di 17 anni. Il giovane ha confessato di averla gettata nel fiume dopo averla assassinata. Alle origini del delitto, un diverbio sul patrimonio di famiglia. Mondiali di calcio, vittorie 1-0 per la Scozia su Haiti e 2-0 per l'Australia sulla Turchia, pareggio 1-1 per Qatar-Svizzera e Brasile-Marocco. Oggi alle 19 Germania-Curaçao e alle 22 Olanda-Giappone, poi nella notte Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Ah! E se non carica i video dei gattini? Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A14 code per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e l'allaccio con la A1 in direzione di quest'ultimo. Per lavori 6 km di incolonnamenti sulla A4 tra Somma Campagna e Sirmione verso Torino. Infine sulla statale 93 Appulo Lucana, traffico rallentato per una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio di Posta di Gaudiano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Whitney Houston, I Have Nothing, canzone memorabile per un artista veramente irripetibile che abbiamo ritrovato nella nostra domenica qui su Radio Monte Carlo, una canzone che lei canta con insomma la sua capacità interpretativa veramente unica. Allora amici, bentrovati in questa domenica 14 giugno, in mia compagnia Silvia Notar Giacomo, abbiamo assistito alla vittoria di Hamilton del Gran Premio di Barcellona. Tra l'altro è stato un momento veramente molto emozionante per chi ha potuto vedere le immagini appunto della premiazione appunto di Hamilton, che ha vinto in questo mondiale di Formula 1 conquistando questo primo successo in gara al volante della Ferrari. Non avveniva da praticamente un bel po' di tempo che la Ferrari vincesse, era dal 2024 che la scuderia non vinceva un Gran Premio, mentre per Hamilton quella odierna è la 106esima vittoria in carriera, ottenuta la sua 31esima presenza con la Ferrari. Lui era visibilmente emozionato, forse anche a fronte del fatto di aver vissuto un periodo particolarmente difficile, psicologicamente anche molto provante. Allora le parole che sono arrivate proprio da Hamilton sono state molto molto belle, perché ha voluto ringraziare tutti. Intanto ha detto forza Ferrari subito, gridandolo in italiano nel team radio subito dopo aver vinto il suo primo GP al volante della Ferrari, e poi ha detto grazie a tutti, mi avete aiutato tantissimo a realizzare questo sogno, non so come ringraziarvi, ai fan grazie per avermi ricordato chi sono, non ce l'avrei fatta senza di voi. E succede anche ai più grandi di attraversare periodi complicati e poi rialzarsi e giustamente portare a casa un risultato così importante. Quindi complimenti ad Hamilton e a tutta la Ferrari.

Charlie Puth, One Call Away dal 2015 qui su Radio Monte Carlo. Amici, Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di Charlie Puth. Venerdì 24 luglio sarà l'anfiteatro di Pompei, il 25 luglio a Villa Erba, Cernobbio. Insomma, tutte le info le potete trovare chiaramente sul nostro sito radiomontecarlo.net. Allora amici, nonostante le critiche che insomma non sono state troppo generose nei confronti di Michael, il biopic su Michael Jackson uscito in Italia a metà aprile, ecco, attenzione, pare che sia diventato, anzi non pare, è diventato il film su una star della musica più visto di sempre, diretto da Antoine Fuqua, ha superato Bohemian Rhapsody, ovvero il biopic sulla vita di Freddie Mercury e dei Queen. Sostanzialmente insomma ha raggiunto un incasso complessivo di 911 milioni di dollari, mentre Bohemian Rhapsody si era fermato a 910 milioni. Si parla già di sequel, quindi aspettiamoci, visti i grandi risultati, qualcosa di nuovo. Ci metteranno sicuramente un pochettino, esattamente come quanto insomma ci hanno messo per realizzare questo film, interpretato tra l'altro dal nipote di Michael Jackson, Jaffar Jackson, e poi è costato anche un bel po', perché è costato 155 milioni di dollari la realizzazione di questo biopic su Michael Jackson. Che sentite, questa è Beat It, ragazzi, stiamo tornando nel 1982 con un grandissimo Michael Jackson, da Thriller, Beat It su Radio Monte Carlo.

0: L'avete ballato questa Bearded Michael Jackson dall'82 qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica con tutta la nostra musica. Tra pochissimo torniamo e parliamo di un grande sogno che ha vissuto proprio nella notte New York.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontheFork.com. Scarica The Fork.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a 39,90€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
8: Nen.
9: La senti?
8: Nen.
9: È la calma di chi conosce le sue bollette.
8: Nen.
9: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
10: Nen, gruppo A2A.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provarti.
13: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: Non voglio essere fritto!
16: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
15: E gli altri?
16: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
17: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

Una delle canzoni storiche di Vasco Rossi, Vivere una favola, dal 1987 qui su Radio Monte Carlo. 31 minuti dopo le 17, buona domenica a tutti voi, ancora ben trovati in questo 14 giugno in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo. Andiamo a New York, dove la favola si è vissuta, si è consumata. Sì, si è vissuto veramente un grandissimo sogno per tutti i sostenitori dei New York Knicks, che nella notte hanno vinto la gara 5 contro Sant'Antonio e si sono laureati campioni NBA. La grande mela è letteralmente impazzita nella notte appunto passata, impazzita di gioia perché questa squadra non vinceva il titolo da ben 53 anni, quindi siamo tornati al 1973, una festa pazzesca che non soltanto ha dominato per le strade della grande mela, ma anche per i social, a partire dal profilo di Jennifer Lopez, perché J-Lo è una delle più grandi sostenitrici di questa squadra dei New York Knicks e si è detta particolarmente contenta, a parte che se andate proprio sui suoi social potete vedere sul suo profilo tutta l'emozione e anche il coinvolgimento proprio nel momento in cui insomma questa vittoria si andava appunto a realizzare. Ha scritto delle parole molto belle: ricordo l'ultima volta che i Knicks erano in corsa per il campionato e correvo a casa dal set ogni giorno per guardare la partita nella speranza appunto di vincere. Grazie per aver unito di nuovo la nostra città, per aver unito il mondo. Avete ridato fede, speranza e la convinzione che non ci sia nulla che non possiamo fare. Che bello anche vedere le star di Hollywood essere così normali tifosi, no? Come è successo nel caso di Jennifer Lopez. State con noi, c'è CQ, Dangerous Lover.

per esempio Max che dice con tanto di foto di mare, meraviglioso, ti sto ascoltando cara Silvia da una spiaggia di Mykonos, che meraviglia, ma non è l'unico che mi sta facendo invidia, perché le foto di mare sono tantissime, arrivano veramente da ogni parte d'Italia e sono bellissime, quindi che dirvi amici, godetevi questa giornata di sole pieno, di caldo, e cercate di refrigerarvi con un bel bagnetto, pensateci però ogni tanto, pensate a noi, state qui. Tilt Brunner con Gregory Porter. When the night-

0: Una versione bellissima di Stand By Me di Benny King, questa interpretata da Till Brunner e Gregory Porter qui su Radio Monte Carlo, e proprio Gregory Porter sarà tra i protagonisti della prima edizione italiana di Open Jazz Modena il 13 luglio. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale, saremo in diretta dalla nostra postazione in Largo San Giorgio a Modena tutti i giorni con il nostro Claudio Di Leo dalle 14 alle 16, ovviamente per seguire questo festival celebre, nato a Stoccarda e da 30 anni vero punto di riferimento mondiale per la grande musica internazionale. Ben tre i luoghi che ospiteranno questo festival, a partire dallo straordinario scenario di Piazza Roma, su cui si affaccia questo maestoso palazzo ducale, ora sede dell'Accademia Militare, poi il Baluardo, che ospiterà invece sempre dal 13 al 18 luglio la programmazione più propriamente jazz, e poi il Giardino Ducale Estense, che sarà il luogo degli open stage dedicati ai più giovani e agli artisti emergenti. Mi raccomando, non perdete questo appuntamento. State con noi, buona domenica su Radio Monte Carlo.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale.

0: internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
11: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
10: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Sulle forchette!
14: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nell'ipere market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
15: Decathlon prima.
16: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon!

Beatles Something qui su Radio Monte Carlo, canzone che porta la firma di George Harrison, su ispirazione della sua musa, quella che fu sua moglie Patti Boyd. Si sposarono nel 66, se non sbaglio, un matrimonio che durò fino al 1974, quando a un certo punto, insomma, durante un incontro con un amico musicista tale Eric Clapton, ecco, evidentemente in quel momento qualcosa si ruppe tra Patti Boyd e George Harrison, e dopo poco, appunto, Patti Boyd si sposò con Eric Clapton. Ecco, per cui George Harrison regalò questa canzone a questa donna che lo ha fatto innamorare, lo ha reso molto felice per tanto tempo, e invece Eric Clapton scrisse per la stessa donna, Leila. Insomma, una donna fortunata, possiamo dirlo, no? Ha avuto delle super canzoni dedicate, è stata una musa notevole per questi grandissimi musicisti. 17:51, buona domenica su Radio Monte Carlo. U2, questa è Song of the Future, state con noi.

0: voce di Reni Grandi, che vita è dal 97 qui su Radio Monte Carlo. Tra pochi secondi appuntamento con l'informazione del TGCOM 24, meteo e autotraffic.
1: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buonasera da Umberto Cascone. L'attacco di Israele a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi, così Trump dopo il raid contro Hezbollah che ha causato 3 morti e 15 feriti. Netanyahu, risposta ad attacchi sul territorio israeliano. L'IDF bombarda anche Gaza, 4 vittime. L'Iran non resteranno impuniti e Tel Aviv ordina massima allerta per possibili attacchi missilistici di Teheran. Il Libano fa scricchiolare i negoziati. Il capo del Parlamento iraniano Ghalibaf, America incapace di rispettare gli accordi, inutile proseguire. Trump resta fiducioso in una firma entro oggi. Domani a Evian avvia il G7. Il presidente americano chiederà ai partner di partecipare allo sminamento di Hormuz. Ancora troppo diffusa un'ingiustizia sociale che sgorga dalla corruzione, deplorevole e discriminatoria. I primi a subirne le conseguenze sono i poveri, in aumento in molte società. Così Papa Leone XIV. Il pontefice chiede ai cristiani di essere un rifugio sicuro per i più deboli. Rimarrà sempre nei nostri cuori, lo hanno scritto su un cartellone gli alunni della docente 53enne uccisa dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il giovane ha confessato: il corpo gettato nel fiume, ricerche in corso, le correnti forti potrebbero averlo trascinato lontano. Ancora morti in montagna, 2 alpinisti sono precipitati per oltre 100 metri sul versante vicentino del Monte Pasubio. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e una giovane di 25. Nelle ultime 48 ore, 9 vittime sulle Alpi. Mondiali di calcio, vittorie 1-0 per la Scozia su Haiti e 2-0 per l'Australia sulla Turchia, pari 1-1 Qatar-Svizzera e Brasile-Marocco. Formula 1, sogno Hamilton a Barcellona, prima vittoria per l'inglese in Ferrari, delusione Antonelli che rompe un'ala e si ritira a 4 giri dalla fine. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
11: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La giornata di lunedì inizia con delle velature di passaggio e un po' di nuvole sparse su Alpi Orientali e Sardegna. Nell'isola non sono escluse brevi piogge. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle zone montuose e velature più dense al centro-sud, sviluppo di rovesci e temporali sui rilievi tra Veneto, Friuli e sulle vicine pianure, in estensione verso sera alle coste venete. Locali temporali possibili anche su Alpi Marittime e settore appena tra Toscana ed Emilia-Romagna. Temperature stazionali a più, in lieve calo al nord-est. Nel Principato, giornata variabile tra sole e parziali annuvolamenti. Temperature intorno ai 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A7, coda di 1 chilometro per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Rallentamenti per traffico intenso sulla A1 tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Milano. Code a tratti per 3 chilometri sulla A5 tra Ver e Pont Saint-Martin in direzione Torino. Regolare il traffico sulla rete delle statali gestita da ANAS. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

pezzone di Chris Isaak, Wicked Game, dal 91 su Radio Monte Carlo, 8 minuti dopo le 18. Buona domenica pomeriggio a tutti voi, ancora ben trovati. Io sono Silvia Notar Giacomo, per quest'ultima ora saremo insieme fino alle 19. Intanto saluto tutti voi perché siete tanti con i vostri messaggi al 342-4141-762. Saluto anche tutti coloro che sono al lavoro, che appartengono al popolo dei lavoratori del weekend e ovviamente hanno più a che fare con il dovere che con il piacere in questo caso, ma contate sulla nostra musica e anche un po' sulle nostre chiacchiere. Allora, cari amici, l'arte della calzatura italiana è stata candidata alla lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO e questa è un'importantissima iniziativa volta a valorizzare e tutelare uno dei patrimoni più rappresentativi del Made in Italy. Intanto questa candidatura nasce da una consapevolezza che la calzatura italiana non rappresenti soltanto una filiera d'eccellenza per il nostro mercato, per il nostro mondo, ma un patrimonio culturale vivo, costruito nel tempo attraverso il lavoro di tanti artigiani. Quando si candida qualcosa per il patrimonio culturale immateriale dell'umanità, l'UNESCO richiede che appunto si parli di qualcosa che sia una tradizione viva, trasmessa di generazione in generazione. E allora pensiamo a tutti i distretti dove vengono realizzate le calzature che poi fanno il giro con i grandi brand per il mondo, e sono le Marche, il distretto di Parabiago in Lombardia, Riviera del Brenta in Veneto, poi c'è la Toscana, c'è la zona di Napoli Caserta. Quindi salutiamo tutti questi artigiani che si occupano di calzature per grandissimi brand che insomma lavorano tutti i giorni e che a volte realizzano delle vere e proprie opere d'arte, e da donna devo dirlo assolutamente. State con noi con la nostra musica, in questa domenica c'è anche Somber, questa è Potential.

La canzone con la quale fecero innamorare milioni di persone, Le Vibrazioni, dedicato a te qui su Radio Monte Carlo, 18-17 minuti. Buona domenica a tutti voi. Allora, un po' di saluti, tanti messaggi al 342-4141-762. C'è un artigiano che ci ha scritto, Valerio da Roma, dice: sono un orafo, anche oggi al lavoro, grazie per la vostra compagnia con la vostra grande musica, ma grazie a te, buon lavoro a te, anche perché sono tantissimi gli artigiani, coloro che manualmente tutti i giorni producono delle cose meravigliose che poi entrano nelle nostre case e che insomma apportano tanta bellezza per la nostra vita, non soltanto nelle nostre case ma anche magari, ecco, in questo caso Valerio che ci ha scritto è un orafo, quindi renderà felici un sacco di persone magari quando riceveranno proprio il regalo, magari bracciali, orecchini, chissà, anelli soprattutto, magari qualche bella proposta di matrimonio. Michele Serena, che invece hanno mandato una bellissima foto dal mare di Villa Simius, dalla Sardegna, che luogo meraviglioso. Un mare come quello di Villa Simius, effettivamente l'ho visto poche volte. In giro per il mondo, amici, cioè la Sardegna ha un mare veramente invidiabile, anche da chi è abituato magari al mare dei Caraibi, possiamo dirlo. State con noi, ci sono i Roxette.

0: Bisogna sempre ascoltare il proprio cuore, come dicono i Roxette. Listen to your heart, qui su Radio Monte Carlo. Amici, tra pochissimo, dai, parliamo un pochino di esami di maturità, visto che mancano pochi giorni, e come si rilassano questi ragazzi che stanno per affrontare questa prova molto importante. A tra poco, state con noi.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
11: Devi aprire la pagina deghi.it.
12: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi devi solo cliccare.
12: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti.
10: Perché se non devi, non ci credi.
14: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
19: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
20: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
21: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Duran Duran, Ordinary World dal 93 qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica a tutti voi, ben trovati. Io sono Silvia Notargiacomo. Allora amici, il 18 giugno alle 8:30 suonerà la campanella per l'inizio dell'esame di Stato per 527.607 studenti in Italia, dal primo all'ultimo. Amici miei, sì, ogni anno si ripete questa storia per tantissimi studenti che sono alle prese con uno studio matto e disperato molto spesso nei giorni che precedono appunto la prima prova, prova d'italiano che sarà comune per tutti appunto il giovedì 18 giugno. Quest'anno la maturità fa discutere per la riforma perché non ci sarà più il collegamento a mappa deciso prima per la prova orale, ma soprattutto per la nuova regola severissima sulla condotta: chi ha 6 deve fare un elaborato in più, e poi il divieto assoluto di fare scena muta all'orale, pena bocciatura. Poi ci sono altre ovviamente modifiche rispetto agli esami di Stato precedenti. Allora, come si stanno rilassando questi ragazzi? Secondo un osservatorio fatto da scuola.net, che è un sito di riferimento per tantissimi studenti, il 73% dei maturandi per questo 2026 si sta preparando alla maturità ascoltando le canzoni preferite. Cioè, tra uno studio e l'altro, un ripasso e l'altro, c'è anche qualche canzone, perché aiuta a combattere l'ansia prima degli esami. Proprio la canzone più ascoltata in queste ore è quella di Antonellone Venditti. Eccola.
1: Se avessi preso prima le mie mani sul tuo seno e fitto il tuo mistero.
0: Notte prima degli esami sono 42 anni che accompagna maturandi, e poi Antonello Venditti spesso e volentieri si palesa, soprattutto in quel del Giulio Cesare, per regalare un mini concerto. Non so se quest'anno lo abbia fatto o ha in programma di farlo, suonando appunto questa canzone che è celebre, insomma. Però tra le tante canzoni che vengono poi ascoltate, ovviamente ci sono anche artisti attuali, chiaramente, come Serena Brancale, Delia Levante, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, ci sono anche i Queen, ci sono anche, c'è Luciano Ligabue, c'è Vasco Rossi, c'è Renato Zero, insomma, hanno tanti belli ascolti questi ragazzi, quindi bravi, fate bene, metteteci anche dentro Radio Monte Carlo, perché la musica di Radio Monte Carlo vi potrebbe far rilassare notevolmente, o quantomeno, insomma, così, far viaggiare un po' con la testa quando serve. Allora, state con noi, vi regaliamo l'ultimo singolo dei Maroon 5, Heroin, qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica a voi.

John Mayer, No Light dal 2018 qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica a tutti voi, 18:39 minuti, ancora un po' di tempo insieme. Saluto Marco che si sta preparando proprio per l'esame di maturità, ci ascolta, è sereno, dice l'ansietta forse mi verrà il giorno prima. E vabbè, ma è normale, guarda, l'ansia è un grande classico per tutte le generazioni, quindi stai tranquillo, andrà bene, dai, vai sereno. State con noi, ci sono le Spice Girls, Too Much.

0: Siamo tornati nel 97 con le Spice Girls, Too Much. Buona domenica, questa è Radio Monte Carlo.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 € al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 € più IVA. Info su lexus.it.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
12: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 €.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
15: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
17: Crema di caponata o salsa di fichi?
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 € con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 € di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

Dall'89 la voce potentissima di Antonella Ruggero e su Amatia Bazar. Stringimi qui su Radio Monte Carlo, 18 e 53 minuti. Cambiamo però completamente mood con Teddy Swims.

0: Tribal Council, amici, noi ci salutiamo così, vi ringrazio, siete stati tantissimi, grazie Luca Onere, Chico Allotta in regia, Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone per la musica, tra pochissimo Giorgia Venturini con Sunday Music, TGCom 24, prima meteo e autotraffic con me Silvia Notar Giacomo, appuntamento al prossimo fine settimana, state bene, ciao a tutti.
1: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buonasera da Umberto Cascone. Attacco israeliano a Beirut. Trump non avrebbe dovuto verificarsi. Furia di Teheran. L'America è incapace di rispettare gli accordi. Inutile proseguire nei negoziati. Ma il presidente americano spera ancora di firmare l'intesa oggi. Nel giorno del suo 80° compleanno, Trump riceve le telefonate di auguri di Zelensky e Putin. Il leader ucraino, soddisfatto, emerse alcune buone idee da approfondire al G7. Con il capo russo, l'inquilino della Casa Bianca ha confermato che presto i suoi inviati per la pace torneranno a Mosca. Una bambina di 7 anni muore durante il trasporto in elisoccorso dalla spiaggia di Marianello di Licata nell'Agrigentino. Ha avuto un malore mentre era al mare con la famiglia. Non è chiaro se fosse in acqua o sulla spiaggia. All'arrivo dei soccorritori la situazione appariva già critica. Due alpinisti morti dopo essere precipitati per oltre 100 metri sul versante vicentino del Monte Pasubio. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e una giovane di 25. Inutile l'intervento dell'elisoccorso. Nelle ultime 48 ore, 9 vittime in montagna. Formula 1 a Barcellona, sogno Hamilton, primo trionfo dell'inglese in Ferrari. Tutte le vittorie sono speciali, questa è unica e non è finita qui, ha detto a fine gara. Delusione per Kimi Antonelli, ritiratosi a 4 giri dalla fine dopo aver perso un'ala, fuori anche Leclerc. Mondiali di calcio al via in questi minuti l'incontro tra la Germania e il miracolo Curaçao. Alle 22 Olanda-Giappone, poi nella notte Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
11: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La giornata di lunedì inizia con delle velature di passaggio e un po' di nuvole sparse su Alpi Orientali e Sardegna. Nell'isola non sono escluse brevi piogge. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle zone montuose e velature più dense al centro-sud, sviluppo di rovesci e temporali sui rilievi tra Veneto, Friuli e sulle vicine pianure, in estensione verso sera alle coste venete. Locali temporali possibili anche su Alpi Marittime e settore appena Nico tra Toscana ed Emilia-Romagna. Temperature stazionali a più, in lieve calo al nord-est. Nel Principato, giornata variabile tra sole e parziali annuvolamenti. Temperature intorno ai 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Parma e Fiorenzuola e tra il Bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Milano. Per lavori sulla A7 un chilometro di incolonnamenti tra Vignole Borbera e Busalla verso Genova. Prestare attenzione per visibilità ridotta per fumo in carreggiata sulla A14 tra Foggia zona industriale e Cerignola Est in entrambe le direzioni. Infine sulla statale 434 Transpolesana, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio di Zevio viaggiando verso Rovigo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
12: Welcome to Radio Monte Carlo, Sunday Music. Sunday Music. Musica di gran classe per la tua domenica sera.
13: Radio Monte Carlo,
12: Sunday Music.
11: Un nuovo appuntamento con il Sunday Music sta per cominciare qui su Radio Monte Carlo in questa domenica 14 giugno. Ben ritrovati come ogni weekend dalla vostra Giorgia Venturini, anche questa sera per 3 ore dalle 19 alle 22 vi terrò compagnia con la nostra grande musica. Saluto Federica Pogliani in redazione e Giulio Corbelli in regia e cominciamo con un brano dell'85. In questa canzone Grace Jones gioca con due piani. Da una parte schiavi del ritmo, perché è un po' una critica verso il sistema musicale che richiede agli artisti hit e produzioni, e dall'altra invece l'inchinarsi di fronte alla musica e abbandonarsi alle note e un ritmo ipnotico come quello di questa canzone su Radio Monte Carlo, Slave to the Rhythm di Grace Jones.
4: Radio Monte Carlo. Sunday Music.

0: Siamo solo all'inizio di questo Sunday Music con me, Giorgia Venturini, qui su Radio Monte Carlo. Sono felice di passare con voi il resto di queste 3 ore nel segno della grande musica. Torniamo tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Open Modena. In programma da lunedì 13 a sabato 18 luglio a Modena. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
3: Quante cose al mondo.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esordio. Posti disponibili.
8: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
9: Ah no, io riparto con Boscolo.
10: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
11: In aria i calzini!
12: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a €7,99 negli iper e market aderenti. Carrefour. Festeggia la convenienza ogni giorno.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Non voglio essere fritto!
15: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
14: E gli altri?
15: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
16: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
2: Siamo sempre qui nel Sunday Music su Radio Monte Carlo e ritroviamo questa sera una canzone il cui testo è un componimento malinconico e solidale. Le parole vogliono consolare una donna che sta per scoppiare in lacrime perché la mancanza di ricchezza materiale non è l'unica cosa importante. Non manca un appello alla speranza, tutto andrà bene. Bob Marley con la sua No Woman No Cry su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.

0: Siamo arrivati all'ultima domenica di primavera, tra una settimana esatta inizia l'estate, ma una cosa non cambia, continua sempre la grande musica su Radio Monte Carlo, restate con noi.
1: Radio Monte Carlo, someday music.

0: story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: A Fox Down i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
7: Fox Down Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Welcome to Radio Monte Carlo, Sunday Music. Sunday Music.
10: Nel Sunday Music di Radio Monte Carlo ci sono io, la vostra Giorgia Venturini, e adesso una canzone sulla fine di un amore, per esprimere il dolore per un tradimento e il senso di abbandono. Gli ABC scelgono toni quasi cinematografici e teatrali. Il brano dipinge un quadro di immagini chiare, come il freddo che cala nella notte in cui si è spento l'amore, o meglio, nella notte in cui tu hai ucciso l'amore, come cantano gli ABC, The Night You Murder Love, su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
9: Sunday Music.

0: Finisce questa prima ora insieme, ma il Sunday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi e con me, Giorgia Venturini, fino alle 22. Adesso è il momento delle breaking news di TGCom 24, a seguire l'aggiornamento con il meteo e Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
9: Buona serata da Umberto Cascone. Trump furibondo con Netanyahu per l'attacco israeliano a Beirut. Non hai un maledetto briciolo di giudizio, hai ritardato l'accordo di qualche ora. Il presidente è fiducioso di chiudere comunque il negoziato entro 2 o 3 ore, confirma in Europa la prossima settimana, ma l'Iran minaccia in arrivo una forte risposta a Tel Aviv. Tragedia nell'Agrigentino, una bimba di 7 anni muore durante il trasporto in elicottero in ospedale. Era stata soccorsa sulla spiaggia di Marianello di Licata, dove si trovava con la famiglia. Avrebbe avuto un malore all'arrivo dei soccorsi, la situazione era già critica. Rimarrà sempre nei nostri cuori, lo hanno scritto su un cartellone gli alunni della docente 53enne uccisa dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il giovane ha confessato, è stato posto in comunità, il corpo gettato nel fiume, ricerca in corso fino all'Adriatico. Furto di vini in pieno giorno a Milano per un valore di 280.000 euro. Sottratte poche bottiglie di Romane Conti al ristorante affinatore. Nei video di sorveglianza si vedono due uomini vestiti da operai con casco in testa aprire due varchi nel vetro antisfondamento e prelevare le bottiglie. Formula 1 a Barcellona, primo trionfo di Hamilton in Ferrari. Non è finita qui, promette a fine gara, ma il team principal Vasseur raccomanda prudenza. Non dite che siamo campioni del mondo. Delusione per Kimi Antonelli, fuori a 4 giri dalla fine dopo aver perso un'ala. Mondiali di calcio, in campo Germania e Curaçao. All'intervallo il punteggio è di 3-1 per i 4 volte campioni del mondo. Alle 22 Olanda-Giappone, poi nella notte Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. Queste le breaking news di TGCom 24.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Ah! E se non carica i video dei gattini? Coop Voce e un super 5G.
12: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Radio Monte Carlo Meteo.
13: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La giornata di lunedì inizia con delle velature di passaggio e un po' di nuvole sparse su Alpi Orientali e Sardegna. Nell'isola non sono escluse brevi piogge. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle zone montuose e velature più dense al centro-sud, sviluppo di rovesci e temporali sui rilievi tra Veneto, Friuli e sulle vicine pianure, in estensione verso sera alle coste venete. Locali temporali possibili anche su Alpi Marittime, settore appena tra Toscana ed Emilia-Romagna. Temperature stazionali a più, in lieve calo al nord-est. Nel Principato, giornata variabile tra sole e parziali annuvolamenti. Temperature intorno ai 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 traffico rallentato tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Milano. Per lavori sulla A7 un chilometro di incolonnamenti tra Isola del Cantone e Busalla verso Genova. Infine sulla statale 16 Adriatica prestare attenzione per un incendio all'incrocio di Zollino in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Sunday Music.
1: La seconda ora del Sunday Music di oggi sta per cominciare. Con voi ci sono io, la vostra Giorgia Venturini, su Radio Monte Carlo, e il prossimo brano adotta lo sguardo di una giovane madre sola che pensa a tutte le passioni incontrollabili che il figlio potrebbe ereditare dal padre. Se così fosse, si augura che lui sia come Robin Hood, per ogni furto che ci sia del bene rimesso in circolo. I Prefect Sprouse su Radio Monte Carlo con Appetite.
2: Radio Monte Carlo.
0: Sunday Music.

0: In questa domenica di giugno si respira aria di Sunday Music, un weekend da trascorrere insieme qui su Radio Monte Carlo in compagnia di grandi artisti e canzoni che ci fanno emozionare. Rimanete con noi.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno!
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle due ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
5: Il Sunday Music ci tiene compagnia fino alle 22 stasera con me, Giorgio Venturini, ma soprattutto con la grande musica che ci fa rilassare in questa domenica sera. E non c'è momento migliore per ascoltare una canzone in cui Stevie Wonder immagina tutti i popoli del mondo in pace. È una visione che condivideva con Bob Marley, che pensava davvero di poter realizzare grazie al suo aiuto. I due si sono incontrati nel 75, anche se il loro sogno non si è ancora realizzato, tra loro è nata un'amicizia meravigliosa. Su Radio Monte Carlo, Master Blaster, Stevie Wonder.
6: Radio Monte Carlo, Sunday Music.

0: La domenica è il giorno in cui tramonta una settimana e allora salutiamo questa settimana di giugno nel migliore dei modi con tanta grande musica. A tra poco.
1: Radio Monte Carlo. Someday music.
2: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, padella in ceramica adatta alle induzioni a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Someday music. Someday music.
0: Giorgia Venturini su Radio Monte Carlo con il nostro Sunday Music in questa sera di primavera. Adesso arriva la nostra regina del pop che proprio qualche giorno fa ha inaugurato il mese del Pride. L'ha fatto con un concerto sorpresa a Times Square a New York. Madonna si è esibita con alcuni dei suoi brani più iconici legati alla Grande Mela, città che ha segnato i suoi esordi. E ha anche cantato il nuovo inedito Love Sensation che fa parte dell'album Confessions che uscirà il 3 luglio appunto. E riascoltiamola con un brano dell'89 che si chiama Cherish su Radio Monte Carlo. Madonna.
2: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.

0: La seconda ora del Sunday Music finisce qui, ma noi torniamo tra pochissimo perché ci aspettano ancora tanti artisti da ascoltare insieme.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
5: E se ci sono costi nascosti?
6: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
7: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music. Musica di gran classe per la tua domenica sera. Radio Monte Carlo. Sunday Music.
0: Il Sunday Music con la terza e ultima ora di questa sera. Con voi ci sono sempre io, la vostra Giorgia Venturini, e continuiamo con una canzone che racconta il mondo della musica e lo status dell'artista. Il punto è difendere la propria indipendenza artistica e restare fedeli a se stessi quando c'è in gioco la creatività. Daryl Hall e John Oates con la loro I Can Go For That, No Can Do, su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo
8: Sunday Music.

0: Questa domenica sera continua su Radio Monte Carlo con me, Giorgia Venturini, e con la nostra grande musica che potete ascoltare da tutte le web radio. Radio Monte Carlo non vi abbandona mai.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Open Modena. In programma da lunedì 13 a sabato 18 luglio a Modena. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 414162 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro event con Radio Monte Carlo.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: devi andare su Deghi.it.
10: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
11: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
8: E poi devi cucinare per 16.
10: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare. Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music.
16: Sunday Music.
0: Bentornati al Sunday Music in questa domenica 14 giugno con me Giorgia Venturini su Radio Monte Carlo. E ora un brano di cui stiamo per ascoltare la famosissima cover di Barry Manilow. A volte quando finisce un amore ci rendiamo conto di quanto ci abbia reso felice, ma proprio per questo lasciamo da parte il rancore e auguriamo l'un l'altro tutto il buono che il presente e il futuro ci possono regalare. Su Radio Monte Carlo, Mandy.
2: Radio Monte Carlo
1: Sunday Music.

0: Fino alle 22 continua il Sunday Music, ma prima di andare avanti con la grande musica di Radio Monte Carlo vi ricordo che dopo di noi c'è un altro appuntamento imperdibile, quello con Maggie Charton e con Monte Carlo Night Story.
1: Radio Monte Carlo Sunday Music. Moscow, New Delhi, Dubai.
2: Radio Monte Carlo ha preso tutti i suoni del mondo per portarli a casa tua.
1: London, Budapest, Prague, Beirut, now in Monte Carlo.

0: Buddha Bar.
1: Ascolta la web radio RMC Buddha Bar Monte Carlo, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
6: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
7: Sulle forchette!
8: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Negli iperemarket aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
9: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
9: No!
10: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
11: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un

0: Quelli senza risciacquo a 3,49€. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99€ e con due prodotti Cilli, di cui un detergente Intimo in omaggio, un mini Cilli Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
2: Questo è il Sunday Music di Radio Monte Carlo, e proprio Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Teneramente, il festival estivo in scena all'anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera sul Lago di Garda, che riserva un'iniziativa speciale agli appassionati di Instagram. Per ogni spettacolo del festival due posti saranno riservati gratuitamente a chi desidera seguire l'evento inebriando se stesso e i suoi contatti Instagram con scatti dal vivo del concerto e del meraviglioso contesto che lo ospita, con gli hashtag Teneramente 2026 e Instant Area, e tagga il profilo Instagram del festival @ Anfiteatro del Vittoriale. Per saperne di più consultate il sito radiomontecarlo.net, e adesso vi lascio agli Eurythmics con Miracle of Love su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.

0: Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi con il Sunday Music. Grazie a Giulio Corbelli in regia e a Federica Appogliani in redazione, a tutti voi per averci seguito. Noi ci sentiamo il prossimo fine settimana. Dalla vostra Giorgia Venturini è tutto e passo la linea alla nostra Maggie Charton con Monte Carlo Night Story. Un augurio di buona serata sempre in compagnia di Radio Monte Carlo. Ciao ciao.
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Sunday Music.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, buona domenica e benvenuti su Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Io sono Maggie e sono felice di portarvi in questo viaggio musicale con me alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Grazie a Giulio Corbelli in regia e a Marco Fullone che ha programmato la musica per noi. Se siete al volante e state tornando a casa, questa potrebbe essere la colonna sonora perfetta per voi, perché il prossimo brano parla proprio di quel momento speciale in cui la strada sembra un po' più corta del solito quando dall'altra parte c'è qualcuno che vi aspetta. Michael Franks racconta con la sua consueta eleganza il piacere del ritorno, dell'attesa che sta per finire e della voglia di arrivare. Del resto, quando si è on the way home to you, ogni semaforo sembra durare troppo e ogni chilometro è un passo in più verso una persona cara. Dall'album One Bad Habit del 1980, con la voce di Michael Franks, ecco On My Way Home to You a Monte Carlo Night Story. Se state tornando a casa, questa è dedicata a voi.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con un grande successo di Saint Germain.
1: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
1: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Just gonna
15: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
16: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
17: Figurati, me ne trovano un altro.
16: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
17: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
18: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
0: Monte Carlo Nights Story. Ciao, buonasera, prosegue il nostro percorso tra i grandi successi e gli artisti che hanno scritto pagine indimenticabili di Monte Carlo Nights. Adesso ascoltiamo un brano che ha unito per la prima volta il jazz alla musica da club, Saint Germain con la sua ipnotica Rose Rouge. Quello che ascoltiamo fra poco è un vero capolavoro di incastri creato da Ludovic Navarre. Saint Germain è il suo nome d'arte, è un artista francese così timido che per anni ha evitato foto e interviste, preferendo nascondersi dietro questo mix perfetto di elettronica e parte strumentale. La curiosità più incredibile di questo brano è però quel loop vocale che ripete I want you to get together. Non è stato registrato in studio, ma è un campionamento rubato, tra virgolette, a un live del 1973 di Marlena Shaw. È un brano che ha fatto la storia e contenuto nell'album Tourist ed è stato pubblicato anche dalla Blue Note, l'etichetta jazz più famosa della storia, che per la prima volta si apriva seriamente alla musica da club. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story Saint Germain con Rose Rouge.
3: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con un grande successo di Peter Allen.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
2: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle due ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer. Just gonna
7: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: Monte Carlo Nights Story.
9: Buona serata su Radio Monte Carlo con Maggie. Questa sera un viaggio nella storia di Monte Carlo Nights. Adesso arriva un cantautore australiano noto per le sue performance teatrali con una voce straordinaria, Peter Allen. Il brano che ascoltiamo è Fly Away ed è una canzone che è stata scritta da David Foster e Carol Basayer. Peter Allen gli ha reso omaggio nel suo album Bicoastal del 1980. È un progetto che mette in mostra il talento di Allen nel creare melodie eleganti e coinvolgenti. È una canzone che trasporta chi ascolta in un viaggio, potremmo dire, tra leggerezza e sentimento, raccontata con la sua voce intensa e piena di personalità. A Monte Carlo Night Story, la voce di Peter Allen con Fly Away.
10: Monte Carlo Night Story.

It's all right with me. You.

0: Musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story, fra poco un grande successo scritto nel 1937 da Dizzy Gillespie.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
0: Monte Carlo Nights Story. Buona serata e buona domenica, sono Maggie, è un piacere essere insieme a voi. Entriamo nella nostra seconda ora tra la musica e gli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Adesso cambiamo registro ed entriamo in territorio jazz con tre nomi che da soli basterebbero fare la storia: Chaka Khan, Dizzy Gillespie e Herbie Hancock. Il brano è A Night in Tunisia, uno degli standard più celebri del jazz. È stato composto originariamente da Dizzy Gillespie negli anni 40 ed è diventato un vero e proprio manifesto del bebop. Una curiosità è che la versione che ascoltiamo unisce mondi diversi, perché abbiamo Chaka Khan che porta una vocalità soul potente e moderna, Herbie Hancock e Dizzy Gillespie invece rappresentano due generazioni fondamentali dell'evoluzione del jazz, dall'era del bebop alle contaminazioni più contemporanee. Il risultato è un incontro tra improvvisazione, groove e grande tradizione. È un brano che non è solo un classico, ma è un vero viaggio nella storia del jazz. E noi lo facciamo qui, a Monte Carlo Night Story, A Night in Tunisia.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night Story torna fra poco con un grande successo di George Benson.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99 €. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99 €. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99 €. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 €. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 € negli ipere market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
12: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Just gonna
14: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
15: Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story.
0: Ben ritrovati, sono Maggie con voi questa domenica sera alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Adesso diamo spazio a una delle voci e delle chitarre più riconoscibili del jazz soul, George Benson. Il brano che ascoltiamo è Living Inside Your Love, title track dell'omonimo album del 1979. Questo periodo segna uno dei momenti di massima popolarità per Benson, in cui riesce a fondere in modo perfetto jazz, R&B e pop melodico. Il titolo dice già tutto. Non si tratta solo di una canzone d'amore, ma dell'idea di restare immersi dentro un sentimento, come se fosse una sorta di spazio sonoro continuo da cui non si ha voglia di uscire. In italiano potremmo tradurlo come vivere dentro il tuo amore. E allora lasciamoci trasportare a Monte Carlo Night Story da George Benson con Living Inside Your Love.
16: Monte Carlo Night
9: Story.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con un grande successo di Michael Jackson.
1: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artists.

0: Radio Monte Carlo. Great artists.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con un grande successo di Michael Jackson.
1: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artists. Shade.

0: Monte Carlo. Great artists.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Buonasera, state ascoltando Radio Monte Carlo. Io sono Maggie e questa è Monte Carlo Night Story. Adesso si torna a un classico assoluto del pop moderno, rivisto in chiave club con una delle firme più interessanti della scena elettronica contemporanea. Abbiamo Michael Jackson con un re-edit firmato da Todd Terje, musicista e disc jockey norvegese. Il brano è I Can't Help It, originariamente contenuto nell'album Off the Wall del 1979, prodotto da Quincy Jones. Nella versione originale il pezzo ha una forte impronta soul jazz, con una scrittura raffinata firmata da Stevie Wonder e una produzione che segnò la svolta adulta di Michael Jackson prima dell'era di Thriller. Questo re-edit ne esalta il groove, allungando un po' le atmosfere, creando un ponte perfetto tra pop sofisticato e cultura disco contemporanea. Ecco Michael Jackson con I Can Help It nella versione di Todd Terje a Monte Carlo Night Story.
2: Monte Carlo Night Story.

0: La nostra serata continua fra poco alla scoperta dei grandi successi di Monte Carlo Nights. Restate con noi, arriva a breve un successo degli anni 70.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
3: Monte Carlo Nights Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
4: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: Monte Carlo Nights Story. Buonasera da Maghi e benvenuti. Si apre la terza ora di Monte Carlo Night Story e adesso spazio a due tra le voci più riconoscibili del jazz pop contemporaneo, Diana Krall e Michael Bublé. Il brano è Alone Again Naturally, un classico scritto e interpretato originariamente da Gilbert O'Sullivan nel 1972. Questa reinterpretazione mette insieme due approcci diversi ma complementari. Diana Krall porta la sua eleganza pianistica e un'impronta jazz intima, mentre Michael Bublé aggiunge la sua vocalità calda e cinematografica tipica un po' del suo stile. Il risultato è una versione più moderna, ma sempre rispettosa dell'originale, che mantiene intatta la malinconia un po' del brano, ma la veste di un suono più attuale. Ascoltiamo Diana Krall e Michael Bublé a Monte Carlo Night Story con Alone Again Naturally.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night Story torna fra poco con una bellissima reinterpretazione di uno dei brani più celebri di Sting.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
3: Monte Carlo Nights Story.
0: Buonasera, il nostro viaggio nella storia della musica di Monte Carlo Nights continua e adesso una voce che trasforma ogni canzone in poesia, Eva Cassidy. Ascoltiamo la sua straordinaria interpretazione di Fields of Gold, un brano originale di Sting, questa versione tratta dall'album dal vivo Live at the Blues Alley del gennaio 1996 ed è stato purtroppo l'ultimo album registrato da Eva Cassidy nel novembre del 96. Purtroppo era ancora giovanissima ed ebbe molto successo dopo la sua scomparsa. Registrato in uno dei locali più famosi di Washington DC, e questo album cattura l'intimità e la potenza emotiva della sua voce cristallina, piena di sentimento, riesce a rendere ogni parola un piccolo racconto sospeso tra malinconia e dolcezza. Un'esecuzione davvero senza tempo, capace di emozionare chiunque ascolti. E noi la ascoltiamo a Monte Carlo Night Story, Eva Cassidy con Fields of Gold.
4: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco con il nostro viaggio a Monte Carlo Night Story.
1: Radio Monte Carlo è insieme a te, anche di notte.
2: Anche di notte.
1: Suoni dal mondo.
2: Suoni dal mondo.
1: Pensieri senza tempo.
2: Senza tempo.
3: Blue Moon.
4: Abbiamo due vite. La seconda inizia quando ci accorgiamo di averne una sola. Confucio.
1: Blue Moon. Vivi la notte con Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da l'una alle cinque. Radio Monte Carlo. Blue Moon.
2: Blue Moon.
5: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
5: No!
6: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Trasmissione di comunicazione politica.
8: Onorevole Arturo Scotto, Partito Democratico, bentornato qui da noi a Superpartes.
9: Grazie.
8: Siamo a parlare di giovani su vari fronti, li abbiamo seguiti durante lungo tutto l'anno, per la verità ci siamo molto concentrati anche sul supporto emotivo, su questo grido di aiuto che arriva verso i chatbot, quindi all'indirizzo sbagliato, ma poi ci sono tanti altri temi anche economici. Lei da dove pensa che bisogna iniziare?
10: Avete fatto un lavoro molto importante, vero e proprio servizio pubblico. C'è una condizione materiale del lavoro che va corretta in maniera profonda. Gli stage gratuiti, la precarietà diffusa del lavoro, i bassi salari, una condizione di stabilità che diventa precarietà di vita e che trasforma molto spesso le giovani generazioni nella condanna di vite di scarto, come avrebbe detto Papa Francesco. Occorre invertire la rotta, occorre garantire il diritto a restare, occorre dare salari più grandi, il diritto alla formazione permanente, occorre anche investire nel tempo libero, perché il tempo libero, che è un consumo collettivo e non un consumo individuale, garantisce una vita piena, una vita di soddisfazione, una vita di relazione.
8: Mi sembra che i giovani oggi chiedano

0: di legge sul consenso informato che prevede che i genitori, quando si tratta di determinate attività che riguardano la sfera sessuale, siano messi a conoscenza di quelli che sono i contenuti dell'attività, il materiale didattico utilizzato, ma soprattutto chi dall'esterno viene all'interno della scuola ad effettuare queste attività e la legge prevede espressamente che siano delle persone appunto qualificate che possano quindi avere la capacità di trattare con i ragazzi, soprattutto se parliamo delle scuole medie che sono ancora in tenera età. La legge
1: È stata
0: sicuramente.
1: approvata con il consenso anche dell'opposizione oppure
0: No,
1: no?
0: no,
1: Glielo
0: no.
1: chiedo perché sono temi abbastanza trasversali, però so che questo in particolare ha
0: Infatti.
1: fatto molto
0: Si è
1: discutere.
0: strumentalizzato molto, diciamo, perché io voglio sottolineare che la legge non vieta all'interno della scuola l'educazione sessuale, anzi è previsto proprio dal ministro Valditara l'obbligo dell'educazione partendo dalla scuola primaria a rispetto alle relazioni, all'empatia. L'educazione sessuale in senso biologico è comunque prevista nei programmi scolastici.
1: Grazie. Senatrice Silvia Fregolent, Italia Viva, parliamo di giovani, in particolare di giovani e lavoro.
2: Sì, noi alla Leopolda 13 abbiamo fatto come proposta, come partito, quello della start tax, cioè dare più soldi ai giovani assunti, un taglio dell'aliquota del 10% per gli under 30 e del 20% per gli under 40. È un modo per farli rimanere nel nostro paese, persone che si sono formate, che la nostra scuola ha formato, che il nostro paese ha formato e che però trovano migliori condizioni lavorative e salariali all'estero, per questo se ne vanno. A forza di perdere la migliore gioventù, a noi rimane veramente soltanto quelli che delinquono, quelli che non hanno più voglia di lavorare, di fare niente, quindi è veramente per un'emorragia che il nostro paese non si può permettere. In tutte le audizioni, tutte le associazioni di categoria chiedono giovani formati e allora per formarli bisogna pagarli e farli rimanere nel nostro paese.
1: A che punto siamo in iter
2: Noi
1: legislativo?
2: abbiamo proposto un emendamento alla legge di bilancio che questa maggioranza ha bocciato, speriamo che venga veramente accolta.
1: Grazie. Senatrice Giusi Versace, noi moderati siamo a parlare dei giovani e della sua proposta che è in commissione che li riguarda.
3: È da un po' di mesi che con un disegno di legge insomma, abbiamo avviato un esame per discutere dell'importanza di garantire un presidio psicologico nelle scuole anche agli studenti. Il disagio giovanile è molto profondo, ma ci sono anche altri disegni di legge depositati proprio da noi moderati, soprattutto rispetto anche all'utilizzo dei social. Quindi insomma, il tema è molto attuale perché bisogna comunque mettere dei paletti e fornire anche dei sostegni
1: Esatto, un ascolto,
3: a
1: no?
3: questi ragazzi che hanno bisogno di essere ascoltati e trovare comunque diciamo, la propria formula per poter tornare anche a rapportarsi con gli altri. In questo poi secondo me lo sport rimane in assoluto lo strumento migliore.
1: Credo che nessuno la potrà smentire, in quanto ad ascolto e a condivisione lo sport resta una formula principe. Grazie.
3: A voi.
4: La nostra domenica sera nel viaggio attraverso i successi di Monte Carlo Nights. Siamo quasi arrivati alla fine della nostra serata insieme, ma abbiamo ancora diversi brani da ascoltare, come adesso che ci spostiamo su un brano contemporary jazz con un tocco R&B. Il gruppo sono i 4Play, noto per le loro collaborazioni con grandi voci della musica soul e R&B, e in questo pezzo ospitano El Dabarj. Il brano si chiama After the Dance, è una reinterpretazione del classico scritto da Marvin Gaye. I 4Play prendono il brano originale e lo trasformano con il loro stile elegante, mescolando jazz sofisticato, groove, R&B, mentre la voce di El Dabarj aggiunge un po' quel tocco sensuale e raffinato. È una versione perfetta per momenti un po' romantici e rilassati. E noi l'ascoltiamo a Monte Carlo Night Story, After the Dance.
5: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: La musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Nights Story che ci ha accompagnato fino a qui. Il nostro viaggio per oggi termina. Un ringraziamento speciale però va a Giulio Corbelli che è stato in regia con me questa sera. È stato un vero piacere stare con voi e accompagnarvi alla scoperta dei grandi successi e degli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Ci ritroveremo il prossimo sabato a partire dalle 22, sempre qui su Radio Monte Carlo. Io sono Maggie e vi auguro una splendida buonanotte. Ciao!

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Girando attorno alla Terra, nella navicella, ho visto quanto è bello il nostro pianeta. Il mondo dovrebbe permetterci di preservare ed aumentare questa bellezza, non di distruggerla. Yuri Gagarin.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sappi che sceglierei te. Sceglierei te mille volte. Che fosse per me, sarei già lì ad abbracciarti per tutta la notte. O tutta la vita. Charles Bukowski.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Stupisco sempre me stesso. È l'unica cosa che renda la vita degna di essere vissuta. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La passione in tutto. Desidero le più lievi cose perdutamente come le più grandi. Non ho mai tregua. Gabriele D'Annunzio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il più bel momento dell'amore è quando ci si illude che duri per sempre. Il più brutto, quando ci si accorge che dura da troppo. Roberto Gervaso.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.